Vishnanka Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davanti il zons e con els il snosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e con els il snos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs il zoters, ciom bec riesce e penden.

Ice Tea in Home de John Cadeli. Ice Tea in Home se volvas ti bo mintje mai casaca, sco il vent su lonte con ses bofs, baul keu, baul leu attacca. Ti vas con passe dire frank, la via ben stichnada, e cuores bo per mintje flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen, per ine miura de donur, fas uon nigin il loigen. Ice Tea in Home.

Or dal chalender dal paur. Curcial nüvel va vers Samignun, va in tridora in grijun. Curcial nüvel tira vers Buclina, va in belore in Engiadina.

0: Las novitats de RTR.
1: Ander continuesce con un proiect per celura distanza, Guy Parmala avverteixe de futuras sichiras e Laura i venintic pli freschie per part pletsch. Ieles sis al microfono e Florian Mon, biendi. La radunanza comunale de Dandera ha provato un credit de 60 mili francs per sviluppare vinevando il proiect per celura distanza. Davart il credit definitiv de construzione vendicis la primavera 2027, scola Vishnanka scrive. En pli an votantes ha provato un credit de 210 mili francs per continuare con la sanazione del radon vide las chiasas de scola e la chiasa comunale. In fin che la ragione dell'accidente mortale in Val Rosetch è ben chiarita, ne dascien le carrozze ben più traire chiars annex, che comunicesse la superstanza comunale di Puntragine. In plien mo plien azione carrozze che venides examinate in managi specializzati. In la Val Rosetch è dalla domenica passata in accidente con una carrozze e una persona morta, 12 venides blessate. Per il presidente della Confederazione e l'intensità e la durata delle periodi di Cialira è stata una sorpresa, come dice Guy Parmala invers la Rundschau da DSRF. Bene, sei in spercerto della midata del clima, l'intensità della Cialira è tutta stata in shock. Questo shock può si abbrigidare di iniziare nuovi progetti, ha detto Parmala, viene avanti. La Svizzera stoppia a preparare per future fasi di sicchiere, quelle vengono ad essere più frequenti che più baute. Il presidente americano spannaccia di nuovo all'Iran e da tutti i paesi che sostengono quel. I detti in citat «Guerra economica scuang mai incontro l'Iran», scrive Donald Trump in las medias sociales. Transports illegals dirli, la vendita de devises e transfers de deners stoppen cialar, ma sires concretes ne nomne Trump dentant bitch. El accentuersche dentant, ker paiais che sustegnen vinevant l'Iran stoppen quintar con terribles consequences economicas. In unserer Steine in l'America, ils Stadius Uniz an per l'imprime giate debit de passe courante billions dollars pie courante mili miliardes dollars. Ils debits en plicese dubliats en ils devos diejons. In de gronde part de l'augment de les expenses an tijuna les mesires per superare la pandemia de corona. Plinevant ai da reduzione di taglia e di più expenses per la sicurezza sociale ed il provvedimento di sanità con le cifre attuali del Ministero di Finanze Mosen. Experts avverteschen di una possibile crisi di debits, ma il chance per il debits di stadi montan radunt income in billions dollars ad on. In la capitale dell'Ucraina, in due persone morte per via attacchi russi, 12 ulteriori persone blessate, con l'amministrazione militare di Kiev comunicata. La Russia ha il devo tempo intensivo si attacchi in la capitale ucraina. Als difensori manca la munizione per la difensione dell'aria, per cui gerteglia la grande parte delle rakete russe si esmira. In un mida inter il sport, la corsa de mountain bike Swiss Epic mide per vide Laura il programma. La seconda etappa comincia da nuovo alla Pon e finisce là e viene più desistito dal start sin il pass del Bernina. La ragione sei la ferma plievge ed il temporals annunziats per oz, scriven ils organizzatori. La lunghezza della corsa si riduce con quei da 51 km in 24 ed ella comincia alle 7:30. L'equipe nazionale svizzera di hockey delle donne è partita con successo nell'Europe Hockey Tour. Ella batte la Svezia a Kloten con 4-2 ed il venerdì date l'equipe incontro la Finlandia e la sonda incontro la Cechia.
2: La meteo.
1: od dati aure variabile con blersnivel se di plove di ne puspe, or vantote nel sidl grigiun dati referms urezis. A quere dati maximalmen 26 grads en surselve 24 en sotselve 23. En l'engedine base denil grigiun central dati 21 grads ed en la Val Rhein e l'engedine nota 12 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Wusstet leis RTR je tschun verdiau las sis hatzer baut. De tau nus verdiai nul meilerot londer. Al mikrofon se l'Angela Hendri. Je vigin bien start al de.
4: RTR. Unik e simpatic.
3: E con buona musica va tutto pletiunsch, quelco è nels Rolling Stones, con in titolo che va e a praula de Mountbout, Start Me Up.

Naomi Larraine con Hot Girl Summer. In avion ci so bitte se mettere in movimento per quai soi da als ple differenti motivs. Si dat un problem tecnic, si è malaura, con plevie che mezz di una schliata vasida, ne se la pista è bloccata. A Heraklion, la capitale dell'insula Creta, zedentaun tutti gli autori se bagiau. L'avion era prompt per la partenza, la pista era libera, passagiers e personale erano pinai a lui, se canta in ces colorin sen ina de las alas. A luci ce so pesa tocca in 10 kilos o fac cum a daival, a leva bide plesso monta. Ebide cun monta las alas del avion. Al piloto stiu informa al tower, lets o tremets forzas de salvamain cun agit dina stiela, vons a dina jaca, zailu reusiu de palie al ces colorin. Al herox, el pompier Antonis Petrakis, lets o managiau cel ces eri tot ruasaivals. Incredibil. Al ces colorin è venu surdaus de persunas specializadas, no quel leva viaggia, sco viaggiatur senza bagliet. È ben conoscente.

0: Anna Mena a Rocco Hunt con A un paso della luna e el 6:30 tiams per Florian Monder quintadenus ceci dat de neif.
1: La radunanza comunale di Dandera ha approvato un credito di 60 mila francs per sviluppare in avanti il progetto per l'ora a distanza. Da parte il credito definitivo di costruzione viene deciso la primavera 2027, scuola Vishnanka scrive. Infinché la ragione dell'accidente mortale nella Val Rosetti ne è sclerita, de ne dastien les cerotches bitch plitar chars annex en pli en mople in action cerotches kin venides examinades din menagi specializa per gi parmala en l'intensitat e la durada de les periodes de celire stades in surprise poin sein ins per cert de la midada del clima l'intensitat de la celire sei tut in stad in shock a dit il president de la confederazione. Quest shock posso aber di dar d'iniziare novs projekts.
0: En grazie Florian.
2: La meteo presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: E i roidau in de calira sul mainza cuira con 30 grads, oz vegni in ticket ple frescht. I specia aura variabla, con bieniblas a di plova dina puspe, orva un total sit del grigiun dati e ferms urezis. A cuira dati maximal main 26 grads, alla surselva 24, alla sotselva 23. 25 dati all'engedina bassa dal grigiun central, a de Valrhein, a dall'engedina auta dati token 8 grads.
2: RTR Unique.

0: RTL Impuls.
1: Oggi su Dinos in Impuls da Hanna Fluri per prolunghi in ticket l'estate italiana, dentaune per prender cumiau dalla stat.
2: El tisch su mia suia memz il sum briva. Mies chames scendides a solai. A dretta una duona più veglia ci legge un cudur sul venter. Ella porta un chapè con un rim large ci zuoglie la vista. Una scela blova de metal menge giù verso il flume. La luce clarente da bonura cerezza mies masellas. L'aier pera usce fin. Scusa il diffus en ce plaio in una vetta da vatta, ci protegge della clarità ci segue. E guard vi sul flume ci passa. Usce puressen passer pusses ures senza ce bades. Se ven a pezza am lascis lisce giù e lova freida. Ella am brancla, frascia e lama. Picnes perlas dova culen sur mia corp, curciaturn da mia bagn. E resente una grande pesce. Più tard un caffè freddo dal kiosk. Els lascian ir Radio Italia. Ed è il congio della stet.
0: Impuls.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Er sei un libro col Swiss Epic 2026, la corsa de mountain bike de Chundis, tras l'engedina auta a Tavau. A la prima etapa oi dau una vittoria indigena. Il team con Fedri Barandun de Lapon ed Andrin Beli de Sagogne o guadagnau la corsa sur 83 km a 2650 metri d'altezza, quai con un avantaggio de vardia 4 minuti. Malgrat che il svalensco favorit ves Andrin Beli bella speciau, ci riuscì da dels in tal avvantaggio.
1: Quando ci sono 10 km non arriva, con un'agenda in sur 3 minuti, se non c'è un po' possibile. Ma noi siamo in Vinevon, Folgas, con la fin, riesci a chi ha l'ottenuto per quei grandi avvantaggi. È proprio, è uscito tutto.
0: In una corsa perfetta, se non c'è parte senza defect plain power, tutto è uscito.
1: Già è bene, non ho sentito lanciata la prima stagione che non si udente le ferme e nessun sport che con bello sente che sono esperto ci cala forma cibo e si è che già che non viene il cartello di Londra che non si viene io qua e tocca la fine e quando si è in Gadevon e già è un mondo a wind sembra un boomerang a voz viene a vons ma cala le pedale di tecnica meno giobre riscano i jeans defects e proprio sto in balezza a gire.
0: E per le prossime etappe, dati noi meglio che da sha motivati il primo successo uscì Fedri Barandun.
2: Noi abbiamo già raggiunto il nostro punto. Due ci vengono e sei più lenta, ma è che noi potremmo essere più contenti con noi e guardiamo che c'è il prossimo disporto.
0: Ozvol duo Barandun Beli piacul Maio Jones la seconda etapa, quella è venida modificata per via de plevia ad Urezis, in stile de parter per la seconda etapa sil pas del Bernina, dati in quersa scursa nida sur 24 km di Olaval ne venda Lapon. La partenza della quersa per l'empremis è oz de la siata miasa, a naturalmente tu cai nuseau nel pols de team RTR, bap a sora de Andrin Beli, la Pierina del Rolf Beli, qua circa veng vergiau la siat.

0: Les novitats per RTR.
1: Ander continueix con projekt per celura distanza, Gui Parmala avertesce de future sicures, e Laura i venin zic pli frescht e per part bletsch. Elles seat al microfon e Florian Mon bendi. La radunanza comunale de Ander ha approvato un credit de 60 mili francs per sviluppare in avanti il progetto per celura distanza. Davant il credit definitivo de construzione, ven decis la primavera 2027, scola Vishnanke scrive. En plian votanze votantes approva un credit de 210 mili francs per continuare con le sanazioni de radon, vide la chiesa de scola e la chiesa comunale. Anfin che la region dell'accident mortale in la Val Rosec ne bec sclerida, ne dastien las tirocces bec pli trair tiars annex, quae comuniciesce la suprastanza comunale da Puntraginia. En pli, en moen acciun tirocces ken venides examinadas din managi specializza. En la Val Rosec ha da la domenica passata in accident con una tirocce, una persona morta, 12 venides blessadas. Per il presidente della Confederazione en l'intensità e la durata delle periodi di cialire è stata una sorpresa, come dice Guy Parmala anvers la Rundschau del SRF. Ma in sein insprecerto della midada del clima, l'intensità della cialire è tutt'ine stata in shock. Questo shock possa aber didare di iniziare nuovi projekts, ha detto Parmala Vinavant. La Svizzera sta per se preparare per future fasi di sicire, quelle vengono ad essere più frequenti che più baut. Il presidente americano schmanaccia de novo all'Iran e tutti i paesi che sostengono quel. I detti in citat guerra economica schang mai incontro l'Iran, scrive Donald Trump in les medias sociales. Transports illegals dirli, la vendita de devises e transfers de daners stoppen tjelar. Ma sigres concretes na nomne Trump dentant bec. El accentuesce era che paiais che sustegnen vinevant l'Iran stoppen quintar cun terribles consequences economicas. In us restein in l'America, il Stati Uniti han per l'imprime già de debit de passa curante billions dollars, pie curante mili miliardes dollars. Il debit in plicase dupleats en il devos diejons. Las mesiras per superare la pandemia de corona han tjusna una gronda part de l'augment de las expenses. Plinavant ai da reduzions de taglia e de pli expenses per la sedertat sociale ed il provvedimento de sanedat scolas cifras actuales del Ministeri de Finanzas mussen. Experts ed expertes avertescen di ne possible crise de debits. Ja els chains per els debits de stadi monten radunt incomin billions dollars adon. In la capitale dell'Ucraina, in due persone morte per via d'attacchi russi, 12 ulteriori persone in blessate, scuola amministrazione militare di Kiev comunica. La Russia ha il devos temps intensivati gli attacchi in la capitale ucranese. Als defensors manca la munizione per la defensione dell'area, per cui gertegge la grande parte delle ricchette russe si es miras. La corsa de mountain bike Swiss Epic mide per via del Laura programma. La seconda etappa comincia da nuovo alla Pont e finisce là e viene più desistita dal start nel pasto del Bernina. La regione sei la ferma plievide dels temporals annunciati per oggi, scrivono gli organizzatori. La lunghezza della corsa si riduce con quei da 51 km sin 24 ed ella comincia alle 7 a mese. E l'equipe nazionale svizzera de hockey delle donne è partita con successo in l'Europe Hockey Tour. Ella batte la Svezia Kloten con 4-2. Il venerdì date l'equipe loro incontra la Finlandia e la sonda incontra la Cechia.
2: La meteo.
1: Oggi date ora variabile con un blers nivel di plove di ne puspe. Ora von tot en il sit del centun dati era ferms urezis. A cui era dati maximalmen 27 gradi en sur selva 24 en sot selva 25. En l'engidine base dati 23 del grisun central 22 gradi ed en la valrein e l'engidine otta 19 gradi. Era il venda 10 variabile e papart blec. La fin d'emne comincia l'ora con Nivels, tentant senza plievgia.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Al bon tenidja al val sun vich era in ses meglier tiams in torn melinovcien in resort de luxus per fa curas de dau minerala. Al 1976 sol hotel stiusera di ferdrens projekts on facin auf radi de pivardi curontons a stiene din entra al hotel. Qua essa mi dau cul neiv duo Patrick Stecher e Toni Meier, duas chambres sans prendere chains e di dati in campadi alla quirt. Adidata on the play plans pel boin tenidja. Cienins, udinus diesco proxim, io son l'Angela Hendry, ci visit vos in bide.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Muzica rămoncesc în unde se rămoncesc chiară cu mașcră. La prima etapă de la cursa extremă del Swiss Epic a Lapun è stata la preda della squadra indigena con Fadri Barandun ed Andrin Bailey. Il 2 grigiuno guadagnò l'etapa con gran vantaggio avo otskul maio jaune col trico melon sulla seconda etapa. In una buona prestazione o è il team RTR con Pierina e Rolf Bailey Musau del reminente Sor Abab di Andrin Bailey. Els han terminau la prima etapa in plaza 4 alla categoria delle squadras Mischadadas. Per vide Laura, per vide la plevia ad Zurezis, c'en annunziai oz all'Engedina on els organizatori stiu fa adattazions. An stal de parter per la seconda etapa sel pas del Bernina dati una quersa scursanida sur 24 km giù la val, ne vende la pon. Dentaun ventutina partiu ein interval vud di minte 10 secondes parte in a nova equipa. Nies redaktor de sport Roman Dobler e oz a la pon a reisde sur de quai mi de main con Pierina a Rolf Bailey.
1: In un stein qui è sotto un'ombrella anche la partenza da questa etapa da Dozza alla Punt sotto quell'ombrella Corridures e Corridurs, Fabian Ravensteiner, Casey Sauti, naturalmente i due protagonisti del team RTR, Rolfi, Pierina, Bailey. Hai, un mudamento in connex con Laura, con il Timp. C'è vuoi qua dire, Rolf, cosa per la preparazione?
2: Yeah, la preparazione è scotta in un'armincia corsa e in quel senso è un po' più semplice, perché è la partenza alla Punt. Cioè questo non è che io ho il passo Bernina. E si è donno tra me, con son in svesa, in smalezza, c'è i balezzi aura che hanno giù il passo Bernina, si gira in disbialz Leux in Svizzera, il passo Bernina, da fare una partenza per Velo de Montagna. Breba la punta è bien, non si è contento di se vi ozzo.
1: Un'etappa scurznida da 55 su 24 km, quasi un sprint Pierina.
3: Già, qui è, si è, venuto a dire più esperto, più corto che è, più esperto che è, poi monta un po' chi viene più poco di dire, ma in zwei più esperto, in zwei, esatto, ma dem il limite, ma oggi è per noi proprio, vieni a trase, oggi guadagni in buona corsa, ma ci siamo raccolti, in zwei defecti, da sia, già, vieni a trase ben con quei giri.
1: Un altro terreno, da più via d'asfalto, via da chiesa, con crappa, nulla trails, scoccia nuove naturalmente air.
3: Già, qui è scelto. Per me fosse entrambi meglio di tutti i Fleet Trails. Ma già è scelto, sai, va in bien tuff con mio papà. Io vengo a Cesare in Davos un po'. E Davos, vesti, c'è un davvero trail. Allora, vengono lui e poi spiamo a nostre fermezze.
1: Ed è forse più tosto unire anche la sombriva del cielo. C'è cosa, hai, bratau, a te ho imparato a menzionare, Pierina, al tuff, Rolf, e tu, do ainte, aber wo verau da se müder io. Se poi, insomma, partenza dell'intervallo è la ora con altri teams.
2: No, non credo che sia per cui che in questa non si mette la nostra corsa si più probabile si dati anche in insieme con i per altri, ma che si viene quasi da fare giù con i ordini, let's say, c'è un po' più save, let's say, anche noi ci sono poche Chelsea Riders.
1: Allora, Giovegiani, una buona etapa, partenza è le 7.30 per i profis, al duo Rolfi, Pierina, Belli sono precisi, le 7.30.

0: Je precisla 7 mjaza, tjam spela s novitat skun Florian Mon.
1: La radunanza comunale di Andera ha approvato un credit di 60 mili francs per sviluppare in avanti il progetto per cellura a distanza. Il credit definitivo di costruzione viene deciso la primavera 2027, scuola Visnanca scrive. Infine, la ragione dell'accidente mortale nella Val Rosette ne è sclerita, ne ha dato le tirocce più tra i chiari annex. E poi, in molte azioni tirocce che sono venite esaminate in managi specializzati. Per chi parla, l'intensità della durata delle periodi di cellire è stata una sorpresa. Per insegnare in percerto della midata del clima, l'intensità della cellire è tutta stata in shock, ha detto il presidente della Confederazione. Questo shock può essere dato iniziare nuovi progetti.
0: Grazie, Florian.
2: La meteo.
0: Oggi specie aura variabile con bien nibles e di plove e di ne puspe, ora va un total sit del grigion dati e ferms urezis. A quera dati maximal ma in 27 grads, alla surselva 24, all'engi di ne bassa 23, dal grigion central 22, geniv grads dati e val rhein ad all'engi di nauta. E venerdì sei variabile a per part blech, la fin di amna anscheivalu con nibles den taun senza plevia.
2: Mes Radio. Mehr Lingua.

0: Kikeri 6.
1: Presentada folk, vossa putia del vich en la region.
2: Fați cei cinzo, bădemin ce de la pusai vladat de fa, questiamnă special tier RTR, la turnea del Kikeri 6. Mince de no autor, mince de ven jugau duas rondas in la damaun ad ina quert avangenta. Sergio Guecce, Gabi Di Gonda e Pinai per quella prima ronda del D de Dots. Buondì Sergio a Gabi.
3: Buondì Angela, buondì insieme, buondì da Tavono. Svagnozzi il piacere di poter giurire il Kikeri 6 se inviati con un saci che voi altri conoscete e trovate il Kikeri 6 che è quella gioia per il solito via telefono. Oggi sono centos vedamese in cucina per Simon Lem. Buondì Simon.
4: Ma buondì insieme, ben finito.
3: Grazie a Civagni podia essere qua oggi e mi vesta sapendo svagna sorvenia in Banveni.
5: Extraordinario.
3: Da sorpresa Simon Lem o su no tiba sul balcone.
5: Immenso. Also, questo è stato un momento incredibile. Noi siamo di Udelonge, con noi siamo in Stiva, e noi siamo di che Simon suonava a questo che è stato una estrema sorpresa per noi. Forse che in Zauda ci sono in te, che ci lasciano o se io. E se vuoi in Zauda? Sì, hai tu un augur, non sei venuto a Steven, di Simon Lem, semplicemente sensazionale, also schön, benvenuti, wissens mai mai speciale.
3: Grazie a Fitch, perché benvenuti.
4: Ma grazie della vostra visita.
5: Allora, Simon Fit, per questa ronda?
4: Oh, non provaini, di Zungiu, mi c'è tanto giovane, se vai in scucci funziona, provaini.
5: Aber nervoso, eh?
4: No. Super. Questi tempi sono passati.
5: Allora?
3: Eba, quel time sono passati, Simon Lem, ma aveva già da quel da 30 anni, da voi?
4: Hai, noi siamo 30 anni da voi, noi siamo nias per vide mia professione, noi deren se zuot, se lavoravano con me e Cesas in un internato del liceo Malpino Mazzuot. E loro avevano deciso di livrare, ma ad una fare un po' le stesse lavori, e dove siamo arrivati da voi e avevano sorpigliato la Cesa da Largo, la Cesa del Zimpedias, e mia donna ed avevano la Cesa sur Vanchanz. E loro sono in pensione e sono in evento di voi, perché c'è il slam è in borghese di voi.
3: E la donna o managgia che c'è Simon in pensione, lei sta avere un hobby e perché ella sa via organizzare una tiba.
4: E loro e mi comprò la tiba, mia figlia e mia donna, e loro vengono cominciato un po' due mesi di un po' a suonare, un po' autodidactic, vengono prendere un po' a suonare la tiba.
5: Tu non hai bene, tu non hai super.
3: Assolutamente. Speranci garteggia Shibani e con il Kikeri 6 da Dots da fare Shibleras correctas. Scusable Fabiana Capaula faccio ir indes.
4: Indes is naturalmente un record.
3: Guardar c'è Scusable c'è ci capita osa che la minuta già bisogna Blair Clitch Simon Lem co è il Kikeri 6 senviadi. Il Furlan era con una scelta scolungata da minorità in Italia.
4: Sì.
5: Correct.
3: Il Consiglio federale rifusesce da investire in la defensione contro droni e cyber.
4: No.
5: Correct.
3: Il club da hockey da Tavoo guadagna il match da preparazione contro il Lecea Rosa.
4: Sì.
5: Correct.
3: La Ciaccia Ota in Grigion anceva Keston la prima fendenda da settembre.
4: Sì.
5: Salut.
3: L'Oteron è in Curanton, se si vaci la fondazione del ginnasio da sport da Tavoo è stata.
4: No.
5: Correct.
3: E il Spivils Clubs da Balapedi il Grigion è il FC Tavo.
4: No.
5: Falio.
3: La torta da Nous Grigiona è neida inventata a Zurses.
4: No.
5: Correct.
3: Il tunnel di Gubrist, zaccata ante il Canton Argovia.
4: Sì.
5: Falio.
3: Tavo è situo piot Ciarosa.
4: Yeah.
3: La Schatzalpe è stata colissa per differenti produzioni da film.
5: Correct.
3: In Svizzera dati le pastornerie vegane.
4: Sì.
5: Correct.
3: E inviati con il Glacier Express da Zermatt a Samorez in corso da che da 8 ore.
5: Correct.
3: 8 ore con il Glacier Express da Zermatt a Samorez.
5: Oh, schatti, vai, io in stress.
3: Gabi da Gonda,
5: sì,
3: fa zitz.
5: Ok, la Maria è una buona idea. Also, nous, mein, du, vai nous,
0: I bastes per la prima runda.
5: Du, also, jetzt am Ende gas. Du dich, wenn uns du dich pretensions et quattro ein verliedes nus wenn euch korrekt ist. Oh, Ihnen, du, es, drei, es, quattro, tschun. Si, si, hat euch korrekt ist. Forza, te wau, ai, Bupi alt che a rosa, a rosa è un tic più alto.
4: A rosa è più alta,
5: eh? Aber la...
4: E non è gleggio azzurro.
5: Sì, è buon. Allora, noi siamo giù la caccia e il grigione, non c'è buon prima fin di amna. E la non c'è...
4: Als primis di settembre.
5: Als treis di settembre. Als treis qui stanno. A quei c'è ne ho via miezzi amna, io credo che ne mesi amna.
4: Più bordo d'era d'un al 9 di settembre. Io ho se mude ne ero su c'è il ciadere e non si faccio
0: il due sparz, quasi con una posa. Oggi corretto?
5: Del FC Tavau è in del Spivelsel Grigion.
4: Ah, schon?
5: Yeah.
4: Ma a Tavau il FC non ha in giugno importanza.
5: Con cui ben HC di Ballapolo.
4: Spero le HC di
0: Scoppa da profi da sport non regni in Grigion il HC di. Oggi corretto, cordiale gratulazioni.
4: Grazie mille.
5: Yeah, con questo è noi, sono la Quera, l'Angela. Noi abbiamo un caffè con Simon e sua donna Ruth. Noi siamo il proprio piacere di essere un grazie al fatto Simon. Noi siamo già in Balletta di... Io credo che Simon ha un di di Sant'Upada, di classe, non c'è?
4: Ma oggi vengono verso il di Quera. Noi facciamo una piccola riunione di classe del seminario di scolastica Quera. Noi ci erano circa 50 anni insieme alla Quera scuola. E mi ogni insieme una volta e fai un piccolo giantare al Marsella cuore e loro verso le 5 le 6 svada a casa.
5: Questo è un fegbinder di un programma. Grazie a Fegge Moon Lem Ruth che noi vengono a essere qui. Fotografie di Dels Vasis Lue sulla pagina rtr.ch. Noi che vos Vasis Lue e mi ci mai tutte le visite che noi vengono a fare.
4: Ma grazie a Fegge Moon per la visita a Tavos e vos esses ad una benfinies a Tavos.
5: Grazie a Fegge.
2: Quai tuna ben. Al kikerisis sen viedi ots puspe. Venjavan las dodis venjugau la seconda ronda e live de Tavau. Impressions de la tournée de questiamna vainos publicau per vus sen rtr.ch.
1: Il kikerisis presentata folk vos abutia del vich en la region.
6: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

The Greatest. Vus essas dire schon stein en quella situaziun. In stoi sen toilette, sen in pausadi, urgente mein, allo stress ins pie in frank, a natural mein, oins en quella situaziun nedine munaide, a stomira, coveni a frida. In der Donau der Wente ist ja Tonse Stade an der Situation am Marciau de Vienna. Ella und seu Kollege stehen in der Toilette, sind in der Toilette publica, vertauen sie seu Kollege aus der Vue i gratuit wieder in Pissoir und ella stu pie, schon konta sens. Mal gest, o la Donau quitau. A senza falli unge solle accusau al Marciau de Vienna. Cie Donau stoppi in pie per is in Toilette a domens bedia, quai violesci la legge an contra la discriminazion. L'advocato della donna quinta con una indemnizzazione di 1000 euro, più circa 940 francs, che si è mandata donas per una buona causa. Il Marciau de Vienna vede la situazione tutt'altra. Delle 167 toilette pubbliche stoppano in spie un 27 cas, quai sedi nelle toilette che vengono frequentate al plestedi e che si stoppiettano ai jobber, a quai questi. Ein Inkas Samalion del 2010 o la Commission de Tractement Egual decidiu che quai sedi pedia discriminant. Duvra in a cabina de toilette questi dona ad om madem, a duvra in a toilette ne in pissoir sedi pedia al madem. Mo, che les donas son je pedia duvra pissoirs.

0: Les novitats de RTR.
1: Andir continuesce con un proiect per celura distanza. Jean-Michel Cina dat giu il presidi della SRG-SSR. Ed Laura even pli frescht e pli bletsch. Jele sotje al microfone, Florian Mon, bindi. La radunanza comunale dat Andera approva in credit de 60 mili francs per sviluppar vin avanti il proiect per celura distanza. Dvar del credit definitiv de construcción vin de cis la primavera 2027, scola Vishnanke scrive. En pli an votans e votantes approva in credit de 210 mili francs per continuar con las sanazions de radon vide la chiasa de scola e la chiasa comunale. Anfinché la ragione dell'accidente mortale in la Val Rosetti è ben sclerita, ne dascien le stirocce ben più traer chiars annex, che comunicesse la superstanza comunale da Puntagigna. In pli, in mo' in azione stirocce che venite esaminate di managgi specializzati. In la Val Rosetti è dalla domenica passata in accidente con una stirocce, una persona morta, 12 venite blessate. Il presidente del Consiglio amministrativo della SRG-SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entre 10 giorni in uffici. Il grande progetto di trasformazione in avanti si inizia e viene ora in la fase dell'implementazione, per cui si è in dret momento di sordare la bacchetta, scrive l'interpresa. La successione di Jean-Michel Cina viene preparata dal Consiglio d'amministrazione e la fine mira è di presentare la primavera 2027 alla radunanza di delegates e delegati in successur o in successura. Jean-Michel Cina resta fin l'ora in uffici. Per il presidente della Confederazione, l'intensità e la durata delle periodi di celire è stata una sorpresa, quando Guy Parmalat avverso la rundschau del SRF. Poi, se non si percerà le umidità del clima, l'intensità della celire è tutta in shock. Questo shock può sapere di iniziare nuovi progetti, ha detto Parmalat fin avanti. La Svizzera stoppia si preparare per future fasi di sicchiera, quelle vengono ad essere più frequenti che più baute. In Germania è una persona morta durante un fermo rezzi in ulteriore e venite blessate gravemente. Le due donne venite stucciate di una planta stradigiata. Els Urizis an Ertjesna Gronsdons wie de Chiasas per part al vent soufflade vent in Tierstets. Patujat en els Stadis Federativs Hessen, Thüringen, Brandenburg, Bayern e Rheinland-Pfalz. Il presidente americano schmanaccia de novo in all'Iran de tutti gli paesi che sostengono quel. E detto in città guerra economica scuang mai incontro l'Iran, scrive Donald Trump nelle media sociali. Transporti illegali di lì, la vendita di devise e transfers di denaro stoppano in cellare, misure concrete a nome di Trump. Bitch. E l'accentuesce d'entant che era paesi che sostengono vin avanti l'Iran stoppano quinta con terribili conseguenze economiche. In us restein in America, als Stados Unidos an per la prima giada debit de passa courante billions dollars, pie courante mili miliardes dollars. Ils debits en plica se dublats en ils devos diejons. Las mesiras per superare la pandemia de corona an cijuna una gronda part de l'augment de las expenses, plinoant ai da reduzions de taia e de pli expenses per la segertat sociale ed il provvedement de sanedat con las cifras actuales del Ministeri de Finanzas mossen. Experts ed expertes avverteschen di una possibile crisi de debits, ja ils joints per ils debits de stadi monten radunt 1,1 billions dollars ad on. Il sport, l'equipe nazionale svizzera del hockey delle donne si è partita con successo in la Europe Hockey Tour e la batte la Svezia a Kloten con 4-2. Il venerdì data l'equipe contro la Finlandia e la Sonda contro la Cechia.
2: La meteo.
1: Od dat jaure variabla cun blers nivel de plova dine puspe, arvonto ten il sit del grisun dat ere ferms urezis. Quere dat maximalmen 27 grad en sur selve 24 en so selve 25. En lentidine basse dat 23 den il grisun central 22 grad, den la valrein lentidine nota 19 grad. Il venerdì è variabile per par de blec, la fin dem de comenza l'ur con nivels dentant senza plievgia.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La prossima mia zura è Scodina di quei temi dedicata alla musica con il Sempervert di Florian Ascht. El è trasformato dal Strolli ad in Kershiu ad in canzone preferita che animesce ad acceptasse sez. Al microfono accompagna vos Vinevaun l'Angela Hendry. Fa plagiai.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Dasha kun Austin i e las otemiaza a Florian Mondra quinte nus ceci dat de nif.
1: Il presidente del Consiglio amministrativo della SAG SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entro 10 giorni in uffici. Il grande progetto di trasformazione in avanti è iniziato e venuto nella fase dell'implementazione, per cui sia quel dritto momento su dalla bacchetta scrive l'interpresa. La Regenza Grigione approva un progetto per la correzione del Ria della Molera dalle Vishnankas dell'Ostalo Grono e Cama. La Regenza garantisce

0: Schalas vischnanke sine Kontribution de burmen Inkommen auf Millions Francs, ils kust totals per il Projekt in budgetatze redund 8,5 Millions Francs. La Radunanza Comunale de Andera approva in Kredit de 60 Milli Francs per sviluppare in avant il Projekt per Tellur a distanza. Da war il Kredit definitiv de Konstruktion, windet sis la primavera 2027, schola vischnanke scrive.
1: En grazie, Florian.
2: La meteo. Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch.
1: Oz specie aura variabla, combien niblas a di plova dina puspe. Orva un total sit del grigiun dati e ferms urezis. A quera dati maximal ma in 27 grads, al surselva 24, all'engia dina bassa 23, dal grigiun central 22, geniv grads dati a Valrhein ad all'engia di nauta. E venerdì sei variabile per parte bleccia, la fin di amna, l'ezzenciava lu con niblas, dentaun senza plivia.
3: RTR, dalla damau alla saira.

0: Album porta il titolo Hazel Eyes. In album usce personal squaun mai. Al center staten ventira intimità, dentaune conflict a sperdita. In a relazione che viva, che semida, che bigedina sempla. El vegi dit studiau vidal titel Hazel Eyes pia Ails Brins. Segi in omaggi per su partenari, la fin finale segi qua in album romantic usce Smith and Viers Spotify.
1: Ultimately, this is a romantic record, and it's an ode to my partner and my relationship, and so that's why I came to that title.
0: Smith vive bide plea l'Engeltiara, mo ben als Stadis Uni, e lo fait spuselezi con Christian Cowan, in designer de moda, ad elle semple mein venti rivals. La prima single dell'album, Hazel Eyes, è schon comparida Mai Gai, o la nom.

0: Kur ch'el vegis ch'et quel canzun vegi el bergiu a bergiu, el vegi el sentimaint de vai spetau sentire veta, senza vai scrivere in a tale canzun surdadin per tanari. L'album segi chauts cun vairs instruments, guitarras, violinas, instruments de stors, clavecina, cors, musica schina ambracciada. Musica de vartel clic de vai en flau al plats, a la veta, a la conclusion che è in carezze complaina, sappi esser fragila.
1: Musica grigiuna. De RTR.

Edus veva al star informau che la pitesi del sindrom stiff person in amal sogna che cajuna convulsions a che las muscles vengen inflexibles. De pilu ons viu de rar Céline Dion a la publicitat. Al mars, a la deig, che la festi vesci in comeback.

0: Las novitats de RTR.
1: La Regenza Grischuna provi nov rampar per proteggere sorte en Val Masauc e Jean-Michel Cina dat giu il presidi della SRG SSR. E las nov al microfone Florian Mon, bendi. La Regenza Grischuna prova in project per la correzione del Ria della Molera dalle Svisnanche dell'Ostalo Grono e Cama. La Regenza garantisce alle Svisnanche una contribuzione di 1,9 milioni di francs e il costo totale per il progetto è budgetato a raddunt 8,5 milioni di francs. L'element centrale del progetto è il rampart di deviazione che deve proteggere la frazione sorte. Poves venin frenades e manades sot el rampar ora ed en il leg oriunt de Laual. La radunanza comunale de Tuiec ha aprova un credit d'investizione de 9,1 milions francs per la sanazione dels bellets de la scola Sedrun. Il credit stang veni aprova a l'urne. La Svizzera exporta il fenadura d'un 10% de pli che il mais avant, come comunicesce l'Uffizio federale della Duana. Uscì Blair e la devosa giada veni exporta il mars 2025, il devos mais avevano gli exports stagnà. L'Uffizio federale constatesce per il futuro era in sviluppo positivo degli exports. Il pli grande effetto sono gli exports alla branche de pharma, l'ETSA. Exportare ad un 25% di pli che il mais avant. Se riduzit e nils imports il fanadur, quei per 2,8%. Il presidente del Consiglio amministrativo della SRG SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entre 10 giorni in Uffizi. Il grande progetto di trasformazione in avant si è iniziato e viene us in la fase di implementazione, per cui sia qui il dritto momento di surdare la bacchetta, scrive l'interpresa. La successione di Jean-Michel Cina viene preparata dal Consiglio d'amministrazione e la finimira ed a presentare la primavera 2027 alla radunanza de delegadas e delegats in successur o in successura. Cina resten fin l'ora en Uffizi. En la Germania è una persona morta durante un fermo urezzi in ulteriore e venite blessata greve main. Le due donne sono venite studiate di una planta sradigiata. Ils urezzis an ere tiejuna grons dons vide tiazes per part ail vent soufflade vent in dir states. Patutiazen stats ils stadis federativs Hessen, Thüringen, Brandenburg, Bayern e Rheinland-Pfalz.
0: La meteo.
1: Od dati aura variabile con blers nivels e di plove di nepuspe oravan tote nel sit del grisun dati ferms urezis. A quere dati maximalmen 27 gradi in surselve 24 en sotselve 25. En lentidine basse dati 23 nel grisun central 22 gradi ed en le valrein e lentidine otte 19 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Schon sei drei Sverdjaules nuf, sko proximi reinus tietje verschivesche natalitiots, als wenn du ist, a natural mei reinus e, tietje asche selegra de la schadiole de der ter. Schwusen knuschisse tietje, na schiusel datum de dots, steide tier del telefon, jusson l'Angela Hendri, gevige im bide de vus totes a tots.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Liz Humphries, Singers kun Mexico. Schiljunsch, wie gesche nosse Schedule bidja letzte Stadt a Quera. Nus mir ein Tike gratulesche Judej Biendi Irma Fribourg Hus Duin.
1: Jeba in Biendi Natalia.
0: Angela.
1: Sì, Angela, perdon,
0: non ti problemi. Non ti
1: nervosa. Io avevo semplice che sono da tras, perché io avevo. Mia sora Maria Vincenz, che sta di cuore, che comprende ciò, che si è tonto giù a Valons, ad ella è sci, husli, ad ella è da 3 metri scadiolas, a tonsco io sai, a ella un mais survenivo in scadiolas, in suo anniversario di Radio Romont.
0: Salut, Termatinus, fedi, budien, quella, a che ti vigiai da della sel natalizi?
1: Io gli vedo la bella tutto bene, che la bella sta a seuna, che la bella gode, sia le escursioni che la fa, se il canto tutto quello che la fa, e la sta di buscifero di arzonza in giuquera, a voner la di citron, e la gauda proprio, che la io sente, buscifero sai, ve la sta a fare una massa causa.
0: Marci na massa. A vos vais deci, al moment vais vos grad de mirado de ufauns, u sete vos duas vais pruintic o de vaun la fiasta?
1: Ja, nos essen s'entupados, a lua l'envidau in adiantad, u inu plige, ja, stau flot. A chico, ston gibu, Gabriela de Gudesia familia, a quesca la d'entorn, a fa imbalezia di...
0: Quai divijain e nus dad erter de della della Maria Vincenz de Quera, scuguati us vais dec, udinus savens, abudentir nus, divijains della tot bien, sil si attonta ciunava l'anniversari. De vos un grazie pel telefon, a vineva un imbide.
1: Ja, de vos è tot bien de Quera, den grazie a se, a be imbidine.
0: Adia.
1: Stai bain, merci.
2: La Cuppina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogn con agua minerala. Bogn engiadina.ch

0: Nicholas kun S.I.M. Adele vegn scoclumada la Natalia Weber e usa termi al studio. Surpren Lucianter il microfon. Fasin tic gust. Tiei specia in ties emissions.
1: Ma oz no de un giuns bilet per regler ma e de tips e tricks per giurischem geres personas. E crei tu es forse erminci ten quel problem. Cables. Cables è qualcosa che si mette o semplicemente in una tasca, in un cerruto, in una sciacla o X qualcosa. E di una cosa che si trova questo un cable, allora è un casino, si scopre di fare ora il snuffs e tutto. Ma che non stu essere? Non si vengono tips che si può fare ordine, fitch, semplice con i cables, senza che si sia fatto da comprare X guaffens. Ci si chatta oggi in tutto l'internet, non si può proprio fare fitch, semplice con roba che si accesa.
0: Sto io definitivo mindet là, also mia slate de cables tu accesa, ai minci cantuna pi vonel zu founds et sopen del place events gat quelchins du vras.
1: Non so l'ore di.
0: Bella la cosa adesso.
1: Hai, precisa, appunto qui cables, qui es cresce in storge che c'è Gers pensa na di una de ciò. Ah, è stesso in otto fir quel jos incontro, ma loro smette forse in sembel un po'. E du hast öffnet spitar des el casino de ciò precisa lì.
0: Exact.
1: Ride quella soluzione da quell'ora otsternus.
0: Stoi definitiv meint et la vus accesa se dir e de mia vart fossi stau quai io son l'Angela Hendry o fac plejaid da compagnie vus tras le demaun divisa in pide.

James Blunt con Cold in der Stuhl 9 Metz. Hi, das proprio tanto un po' in più freude. Also, in Bonura war wieder fair, qua chose, c'è nu de lunch più fat. E dann nehmt c'è stüb Joe, c'è Jacke, c'è des Bilier con me. Les ultime Effnes stavens proprio figi bei

0: Mainza, ma us imperava idees otzer cio schön di in uccia la giacca completesce l'outfit. Esperesce che vos vesce tocco cio sin garderoba, ci scontainte e ce eses parties bain in quiste giovge, ce vis un buon di. Al microfono per vos us Natalia Weber.
1: L'estate

si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche

0: E se vous êtes prêts, l'heure du vin.
1: Che chauses, presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: E l'ora di cera in cinotte schwerles Uralias per stress cevazins?
2: La chausa può avere plires funzions. La chausa è in classica nizaivel. La chausa può avere in da dens e da d'ora.
0: Ed un classico vol dirci da quel guaffen già vaira lunch in questo mondo. No lo c'ient 20-25-30 di un telefono provvede a guadagnare il jackpot. Noi cominciamo con la prima proposta. Erter Natalia, buon dì.
3: Già, bien dì che ho i vanzini di suoi.
0: Allegra.
3: Io ho un provo con un codice.
0: Fitch simple, ha? Un codice. Dopo già lunch è un classico per il passatempo. Kudisch das Polliger in Stüve e dort in Uert. Il okay. Kudisch non è però un displeggio.
3: Bien, grazie.
0: Fitch che gente in un'altra volta un bel dì. Adio. Nus provinz in avent. Erte Natalia, buon dì, c'è il telefono.
3: Yeah, bien dì, che è doof de suoi.
0: Allegra.
3: La bursa.
0: La bursa.
3: Sei forse durata. E la danza do.
0: Exact. Gianza ci sei ad un marciò, ora su una piazza, allora sei da d'ora, in bottiglia sei da d'aint. Ha? La bursa, un classico per pilier con sels raps. La bursa, vos sulla lista, non c'è un zot snernem, displeggia. Grazie, Fitch, un bel dì. Addio.
3: Ciao.
0: La borsa, vos sulla lista, proposta numero 3, vendaci, RTR Ceciosa, Allegra.
4: Vieni qui, che è Amanda Belli, te goni.
0: Don Amanda, vedi ce la penso.
4: Io vedo ciao, vedo il smurzet. Vesce clamorn.
0: Ah, il... Per me sono quei cloppers, il smurzet, eh?
4: Yeah.
0: Ah, quel sem direkt mein sulla lista du una manda. Wessen mi podi esser nudera que però questa volta.
4: Sì,
0: yeah, no, è stato già di una volta. Fitz gugend, un bel dì.
4: Addio.
0: Nos giants ter proposta 4. RTR Natalia, ci è al telefon?
3: Ja, bien dì, che brother, vela.
0: Allegra.
3: Io vuoi per ciao, vidi in radio.
0: Il radio. Il sonno è allora in urte, il sotter si stuve in cede fuv, e un classico del radio va sulla lista. Non c'è un oz. Grazie a tutti. Un bel dì, addio. E ora c'è arrivato la nostra ultima proposta. RTR Gioce Ciosa, ci prova l'ultima.
5: Qui sono i streaming da te.
0: Buon dì, donna Nita. Con c'è provella oz?
5: Io non penso al termometro, dovrebbe per mettere da dentro quando c'è otto e da d'ora.
0: Mm-hmm. E c'è mosso il termometro di Cernezza che tu il meinsch?
5: Also io non ho in giugno, non potessi dire.
0: Ah, ok. E la piglia semplicemente la meteo scuccia la vinga, mi dia non può dare in sana. Il termometro displeggiava il meinsch nerno, qui c'è cercia in zozzo. Grazie per il telefono e la proposta, un bel dì, addio.
5: Grazie per il meinsch,
0: e c'è Essens di meno, almeno le nostre 5 proposte, stipci eins in event e provi eins da me da ciò.
1: C'è Chausses, presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Les novitats de RTF.
1: La regenza prova un nuovo rampare per proteggere sorte in Val Mesauc e Jean-Michel Cina ha dato giù il presidi della SRG SSR. E les 10 al microfono è Florian Mon. Bendì. La regenza Grischun approva un progetto per la correzione del ria della molera delle Vishnankes dello Stallo, Grono e Cama. La regenza garantisce alle Vishnankes una contribuzione di buonamente 1,9 milioni di francs. Il costo totale per il progetto in budgetato sarà rund 8,5 milioni di francs. L'element centrale del progetto è un rampare di deviazione che deve proteggere la frizione sorte. Boves vengono frenate e emanate so del rampare ora ed è il legge oriund della UAL. La radunanza comunale di Tujeccia approva un credito di investizione di 9,1 milioni di francs per la sanazione dei bagnetti della scuola Sedrun. Il credito viene approvato all'urna. Il presidente del Consiglio amministrativo della SRG SSR, Jean-Michel Cina, si ritira su entro 10 giorni in uffici. Il grande progetto di trasformazione in avanti si è iniziato e viene in la fase di implementazione. Per cui sai è qui il dritto momento di sordare la bacchetta, scrive l'interpresa. La successione di Jean-Michel Cina viene preparata dal Consiglio d'amministrazione alla fine mira e da presentare la primavera 2027 alla radunanza delle delegate e dei delegati in successore o in successore. Cina resta fin l'ora in uffici. La Svizzera esporta il fenadur ad un 10% de plicel mais avant, come comunicisce l'Uffizio federale della Douane. Usci Blair e la devose diada venì esportà il mars 2025, il devos mais avevano il export stagnà. L'Uffizio federale concetesce per il futuro era in sviluppo positivo dels exports. Il più grande effetto in gli export alla branche de farma lezza exporta radunt 25% de pli che il mais avant. Se reduciz in gli import il fanadur quae per 2,8%. Fenter che il presidente americano ha scorso ni il manevro comunabile con la Corea del Sud, freuna la Corea del Nord le speranze per discorsi diretti. La riduzione del manevro na media ne godvi del carattere aggressivo de quel di Kim Yo-jong, la sora del potentato Kim Jong-un. In a detiere bit contact tra Washington e Pyongyang, Donald Trump de l'altra vart conferma de voler sin scontrare in quest on con Kim Jong-un.
0: La meteo.
1: Oggi date ora variabile con Blairs Nivels di Plova di Nepuspe Orvantote nel sito del Grigion date era ferm su Rezis. Il venerdì è si variabile per parte Blech la fin demne comenza l'ora con Nivels d'entant senza plievge.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La giovgia ter RTR il di in ucenus nos occupains con tips e tricks e dots nos occupains nos con un problem c'è son persuasa bgers de nus em. Sai quei ila tasche del mincedì o er accesa eintis cesuots a vopper cables. Depi de quels in pochs minuts al microfon per vos Natalia Weber. Bundi!

0: Les déjà d'un quart der RTR.
1: RTR, Tipps et Tricks per vous.
0: Es un giro che l'uno l'auter o el problem. De tenir orden ils cables. Els cables de charger il telefonin, il laptop, la camera, boxe de musica e ci se eie ci ci do tutto ence per cables. Oz ens occupans us precis con quel problem. Cu es fa orden con la salata de cables. Nossa redactura Lara Caceng o cerciò l'uno l'auter tip. Giuste tips fich simples che spa punto a fer con roba, ci so già a cese senza ci so da dire comprir X in lö in una bottiglia roba più speziale. Lara Raquintens, c'è isho che per tips, scusa fer orden quels cables ci tenga allora un po' orden?
2: Ja, ein Set drauf ich bovia. Also, in Idee fos de prender in a rolla vita da pupi de toiletta. Ed entun quella san ins metter 3 stock 4 cables. U a tras la ruesna ni semplemein entuorn la rolla. A tras la ruesna tenden ton entig meglier eludati ne gine salata de cables. Cica aus bo plage da duvra in a rolla brinna lungurusa. Qual sa e colurale rolla ni tacassiz c'è cool.
0: Ah, so schöne Rolle Röse con Glitzer, seht ihr schon in der Moment in der Schuhe. Tut ihnen vor so schöne Rolle de Certun no Ding, was eine schöne Lönge oder eine Lotte, die simple meinst, ma, quisch nun per Schwade, was a propi, c'è gente per Variantes.
2: Die Idee in der Sekunde, nun nade mein, sorta ils Kabels con Gummis de Cavels. Schia sind simple mein, ligian zemmen ils Kabels, e du stahls, sperrin lauter el Truquet, nini schattler de Kelsais Vita, e lu tegnen je.
0: Nos vens però in Lorenzo un altro problema con i cabel, also quel sogno per parte un po' più sensibile, also quel sogno che d'una der ciò, Lorenzo forse ein X un charpin, un charge un più in un direct, il contact interrompe, c'è dei si feri in un caso?
2: Già, se i cabel hanno un pin scarp, ni cargan un po' più andrecci che ti has dici, e in se bugge comprendi il cabel, lo sanno in sprender in tec pupide da ca e metter un turno il cabel, leone che il scarp hai. Schia tegna il cable in tic plegic e di stress è buple da quel contact interrot.
0: O forse già fer quei ora vend ens cel sharp e loro spo proteger punto per ce quei nu capita. C'è in scienza per variantes?
2: Già, in altra variante che trovo in tic plegic è un ton effic semple, è de prendere in strom e tiglia un tocca quel e lo mettere in turno il cable per stabilizza quel. Il meglio taglia il strom e scegli le lunghe vie e mette in turno il cable e tacca lo vidlondre il strom con pupide da ca.
0: Also forse se vuoi sapere che l'uno l'otter stramin de baver de plastic, quel ci non c'è più che in bottiglia e non si vuole sapere se non è più drover per baver, non si può drover per vos cables. Naturalmente si può d'una comprare qualcosa oder de quals guafens ci sun fats per tenir orden o per proteger els cables, mas cu ci nos veins u dia cun un poin e creativitet a sa salvir vair abgers de nos cables e tenir orden. Dimena, se giais gistes in toaleta e vzais, vos veis us una rolla vöda, nabiterela, metiela ter vos cables e tenir orden.

0: Adivido.
1: George Ezra con Budapest e da Budapest in a vos in grigiun.
2: Il Challenge.
3: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazional. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com.
1: Oggi vais vos la terza ultima chance da dire a guardare il Deutsche Theater 1799 rivolte e la cadì a Mustè. Ed è un gioco a Liber che viene presentato per la clostra da Mustè, comincia la sera alles oggi. E allora vessens a zuzenche un teater un po' in più speziell, il Deutsch de Sod e Theater Hinterbergen, es inspirò dell'artist Jacques Guidon, ci vess festeggiò quest'anzianamente cingevel anniversari. Per il Deutsch de Sod e Theater, dopo allora era in c'è un'esposizione,

0: cul nom Wandel hinter den Bergen. Tot quei quista saire ila Cesa Gregori a Zuoz a partir della saire la Zocch.
1: Il Challenger.
2: Presentato il Marathon da Bike del Park Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengetina Bassa. bike-marathon.com

0: Alex Warren con Passenger in diesen Dienste Sündisch.
1: RTR Impuls.
0: E nus prolungins os enche un po' in l'estate italiana, ma pilains er cum gio della stet, quei quels impuls, cio quei da oz per vus, da Hanna Fluri.
2: El cesch su mia suia memz il sum briva. Mies chames scendides a solai. Adretta una duona piveglia ci legge un cudur sul venter. Ella porta un chapé con un rim large ci zuoglie la vista. Una scela blova de metal menge gio vers il flum. La luce clarente da bonura cerezza mies masellas. L'aier pera o chefin. Scuscia il dif isence plaio in una vetta da vatta, ci protege della claritet ci segue. E guard vi sul flum ci passa. O che puressen passer pusses ures senza ce bades. Zivena pezza am lascis lischer gio e lova freida. Ella am brancla, frascia e lama. Picnes perlas dova culen sur mia corp, curceturn da mia bagn. E resente una grande pesce. Più tard un caffè freddo dal kiosk. Els lascen ir Radio Italia. Ed epp il congio della stet.
1: Impulse.

0: Les novitats de RTF.
1: Trais novs trieps de Louvs en il Grischun e la regenza prova in rampar per proteger sorte en Val Mesauc. E les endis al microfon e Florian Mon. Bendi. En il Grischun dati trais novs trieps de Louvs. Den ar comunicazion del Centun aia la surveillanza de Tiaccia constata in de quels in territori de la Vischnanca de Zernetz, in auters in territori de la Vischnanca de Schuol ed in terz in la region Mantogna-Heinzenberg. Quel de Zernetz aia almain trais lufins a Schuol cinch e quel de Mantogna dus lufins. La Redenza Grischun approva un projekt per la correzion del Ria della Molera, delle Vischnanches dello Stalo, Grono e Cama. La Redenza garantisce le Vischnanches in una contribuzione di 1,9 milioni francs, il costo totale per il projekt in budgetat radond 8,5 milioni francs. L'element centrale del progetto è un rampar di deviazione che deve proteggere la frizione sorte. Boves vengono frenate e emanate sotto il rampar ora ed è nel legge oriund de la Waal. La radunanza comunale di Tuiec ha approvato un credito di investizione di 9,1 milioni francs per la sanazione dei baietti della scuola Sedrun. Il credito è stato approvato all'urna. La popolazione svizzera è cresciuta l'an passato per 0,8% sin bun 9,1 milioni di persone. Tenor l'Ufficio federale per statistiche cresce la popolazione vinavant, tentant main ferm che il devozons. La ragione sai che main persone sono immigrate in Svizzera ed è nel medem moment ein de pliras bandunale Svizzera. La vedicina media è crescita, intant dati de pli persone sur 65 anni, che talas sot vegn. Il neerlandais Max Verstappen prolungesce ses contract con Red Bull Racing fin 2030, quoi comunicesce il team della Formula 1. Verstappen parte per il 2016 per Red Bull da guadagnare 71 courses e 4 diadas il campionati. Il contratto attuale va fin questa stagione a divenir speculare da vos mais se Max Verstappen abbandoni Red Bull.
0: La meteo.
1: Od dati aura variabla con blers nivels a di plova di ne puspe, orvon tot en il sit del Grischun dati era ferms urezis. Il venerdì è era variabile per part bletch, la fin demna comincia l'ora anche con nivels, tentant senza plievgia.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Questo steht, wenn es uns fatt in piccin giro d'Italia, nos dens a Genua e nos dens a Napoli. E questo efne es uns einci nota in Italia, ma lo in uci nuven di scuria betaliem. In noce que es, o disus, in questa mezz'ora, al microfon per vos Natalia Weber.
0: Uscia, tu nella stat.
3: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: La lingua rumäntscha tuotscha in grischun. Es pures creier. Nun es però del tuot correct. In Italia, il vicinanza de Bozen veng erdiscuria rumäntsch, il ladin delle Dolomites. Bar 30.000 persones discuorn quella lingua e las nu discuorn be ma bain centenär. Quisca cugnuschenza crei tuots. Ah, la canzone c'è la lingua della mamma Esther, non scuotere un imni. Dopo 100 anni combattono il ladins per loro lingua, e è un po' scuotere noi, 5 vals, 5 differenti idioms, ed essi vogliono unire per avere più forza, perché la politica non lo sostiene proprio.
1: Il mio desiderio è che tornino tutte ad una, con una politica compagna per tutte, che possono votare tutte le 5 vals un rappresentante ladin. Questo è l'unico obiettivo per stare ad una e avanzare vive.
0: Oscea Fausto Menardi di Ornissa. Ci vive ad un pezzo e ci sgiavisce appunto un politiker per tutte le cinque vals. RTR ha fatto la visita alle cinque vals ladines ed è allora sto al studio della RAI Ladigna. Spadir il RTR dels ladins terels.
2: Perché volevo stare fuori che la nostra trasmissione ha di dare la valedes a se conoscere anche di Eles. I badiocci hanno imparato a conoscere Fassa, Fassa ha imparato a conoscere Gardena, Fodoma ha imparato a conoscere Mingoldut, ognuno testo idioma. E che è il gran valore?
0: Bel Tetler Tiers, la chef redactura della RAI Ladigna, la Cecilia Mazzell. Ella tradisce quanto importante ciò che è per els da davvero un emitur de radio e televisione. E dopo delle Dolomites, Odissus, o se mince di da qui Stefna Cotter nus radio, fazais in televisione e purais leggerzieve ter nus online. Per esempio, scuce ven cugino in una cese storica o scuce un artista de sculpturas lavura giotterez. Tutte le avventure delle Dolomites già usa per voi da legger, tedlir e guardir sin rtr.ch.

Musica e grischun up in the sky. Ci ci do dev dire ozzelciel punto ora. Quei udissus lo registe in 6 minuti. Zivelles novitiz.

0: E giaise stolles 11 Metz, Florian Manso, ci do den Hof.
1: En il Grischun dati treis novs triebs de Lufs, tenor Kommunikation del Centun aia la Surveillanza de Chiaccia constata in de quels in territori de la Vischnanca de Zranetz, in autos in territori de la Vischnanca de Schuol ed in terz in la Region Mantogna-Heinzenberg. La Population Svizzera crescita de l'an passat per 0,8% sind bun 9,1 Millionen Personen. Den Uffizi Federal per Statistica cresce la Population Vinevant, den tant mein ferm kills de vos ons. La Region sei che mein Personen sein immigrades in Svizzera ed en el medem Moment ein de pliras bandunale Svizzera. E la Svizzera esporta il fenedurre d'un 10% de pli che il mais avant, coi comunitiesce l'Uffizio Federal della Douane. Usci Blair e la Davosa già da veni esporta il mars 2025, il Davos mais aveven il export stagna.
2: La meteo.
0: Ad dacu schon poin de tuot da ora variabla cum geres nüvles ed plovere dünne der choco in postüt el süd del grischun la nu plova coi benala dacu ferms orizis cun tempeste e ferms vents de mem is a lura cuvierte de plova per la grande part del grischun per sa saira dacu per lura gera chen per sclerides no del vest ad se sin chevaire chot a cuire fin vanche set gros de mem pudal zuri per la giacca de skis de mem dacu in che tisch dacu gross.

0: Tenes con grazia e dos giants der ciò un po' son viedi.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del vic e la regione.
0: Qui Stefano Giovanzo si chiede se due volte al di Sergio Quecce capi di gonda sono nempe mince di in un altro lo per giover il chiede se e dots sono in lo ci porge di più come hockey sun glatch nempe a te vo e el stone un fitch incentos de lo in uce el sun Sergio e Gabi in nuo precis esses.
3: Hallo, noi siamo in stil museum da sport in museum ci documentasse la storia il svilup del sport da Viren e ba sper hockey sen glacier sport da bobskis stadals noi so sagn pokal ze to freas e
4: scrotoles
3: e conosce fitch bankel museum e Cristiana Benz Parolini grazie fitch podanza esserco o sentil museum. Mi fa una grande impressione di essere qui durante la storia, ci documentesse il successo del club di hockey da TV, il successo di Paola Acola, c'è usando scegliò anche l'esposizione speciale Andre Zambul, Cristiana Benz. Scusa, per voi di essere qui in lì?
5: Ma con gli acum blera lavur, ma er blera passion per la roba.
3: Passion per curatar in tal museo.
5: Sì, ma quasi una roba che non fa in per sé c'è una roba da cor. Non va in non fa in quai semplicemente sa insegnare paiaz e hai ris bler lavur ma i far bler plagiar.
3: Il bello è i dati da guadagnare in sezione del kick riseis. La domanda è cant date il da guadagnir per Cristiana Benz era o managea avant i fis schon bel da
4: de feine buna raccolta
3: al manc schible punt sco Simon Lemmo fa
4: precis
3: oggi no spruagno udar ci capeta
4: exact osa... io ci vis il bien clic
5: grazie
4: una fortuna
3: chi criseis sen viadi Tavo plaz e tavo clavadel on il madem nomer postal.
5: Na.
4: Correct.
3: Finan dismela personas per de fermant il pausadi Heidiland.
5: Dismila. Hai.
3: Paulacola e Arno del Curto en dalla maneba anada.
5: Na.
4: Correct.
3: Il club da hockey da tavo o aduna giui alla Coppa Spengler.
5: Na.
4: Correct.
3: An grigion dat il cater parks naturals regionals.
5: Sì.
4: Ah, correct.
3: Tavo dat il spere museum da sporter in museum della patria.
4: Heimat museum.
5: Ah, ok.
4: Cioè, Jenina, sì, correct.
3: Sì. Il teletext dat il in forma da app.
5: No.
4: Faliu.
3: Ken Jäger è nom da den juider di club da hockey da Tavo.
5: Sì.
4: Correct.
3: Il sets principal da Porsche zakata Aminka.
5: Kajanik.
3: Elton John, e sto in edaco member da Genesis.
4: Elton John, Elton Genesis. Era Elton John in edaco Genesis?
5: No.
4: Correct!
3: Ok, un punto di 10 francs. Ganz vigliantirs, Gabi.
4: Also, bomo un punto di 10 francs. Das wenn kau in a buona raccolta. Also, nos wenn giù 10 pretensions con Cristiana Benz Parolini e da quelle 10 a ella dominiau oggi.
3: Cordiale
4: Also kann man kein Museum sein, Kaul, aber nur wenn wir gerade uns revenieren in Pergaz, Pi, Kaul. Grazie, Alfred. Ci vanno sbusso via, forse. Il teletext dati veramente in forma di applicazione sul telefonino. Okay. Aber Jens, sto busso via tutto della vita.
5: Appunto.
4: E ci vanno usando giù.
5: E allora non hai mince tanto in cletta al splets, forse.
4: Ah, ma qui è in tec, non vedi queste differenze di uns. Grandius!
3: Ma oggi è oggi.
5: Hai, appunto.
3: Oggi è scusi, un lemo, io faccio oggi.
4: È super!
5: Quel riaraus, per il momento giusto.
3: E salite, Simon, vest da terlaro.
4: E la cimpo, c'era il che vede là, e le zinio da viare qui.
5: Sì, sì.
4: A quera. Non è una cosa fin con il Duke, ma non stai in un'integrativus, Cristiana Benz Parolini, perché sente la canzone «De stress e zian». Discurrimos in te insieme su quel grandioso look che abbiamo essen, che lavoro volontaria che vos figliais. Io dono per il momento grazie a voi, Tina, Talia, grazie, a su din lupus per più tard.
0: E allora, fanno preciso che ci abbia detto di lire stress e zian.

0: Jevus, la SRTR, Ots, emisiun special al Kikeri Sis de Viadis, ca vus vezudiu, nus essen Ots a Tavau. Ots, vom et zies, nus staitir Simon Len. Lem, vem faci lau al Kikeri Sis, vem siult cun el, a sua interesse nus serendi in tec piedaul, el museum de sport dun viren, bi amiez al vic, el mercau de Tavau, vis-a-vis a mi, quella ca cura tesha, anzemen cun siu partenari Andrea Guller, quest Museum de Sport dun Viren. Christiane, en een prima linge, grand grazie fitch. Vous esses vini giù de vossa Giamona, si piscia, e la spela medarbeid, ad esses apposta vini giù cao per nus, per accoglier nus el Museum dun Viren. Al mond de skis, al mond de hockey, al mond de patinaggi artistic, quae tot cao a vos curatais quai. C'è monta quai per vos mirada quai, propi curar quai, c'è lavur con peglia quai.
1: Ma quai è fitch different. No vain quella roba ci desa d'una in til museum, ma i desa d'una da c'è da mudare altro, c'è la liot no vain più. E l'ora vain così exposizions speciales e quai è ossa c'è no vain una. Se posso dire qua, da André Zambiel, dal hockeyaner mondiale, Melder ci dà, e a tavola una figlia simpatica persona, quel ha dato a disposizione sia roba che tu non vedi bei grandi pocals che ci sorvegnano nella televisione, ma tutta quella roba da trofei e roba che sorvegnano in tutta la loro carriera, sono davvero qui nel nostro museo.
0: Also, quella exposizione speciale, quella è bia miez, quel cor de questo museo. Qual è questo da contraha con Andres Bühlmann?
1: Ambiel.
0: Ambiel, pardon. Andres Ambiel. Qual è quasi sia vecchia da sportista, quel tot cao? Cosa è stato da contractare con el?
1: Ma qua era fici simple. Quella è resta una scena persona modesta, simple, e non vai a domandare se il fest qua. E loro hanno detto, ma c'è una è da fare? Loro vanno a dire, ma darti roba, ci disportai da fermo al cor. E qua è il fatto, e qua poteva scrivere delle, qua è stato fici simple da comunicare.
0: Fici non complicato con Andres Ambühl. A te è vero, ma in causas che fan pialgilline sin spetraci vede sia carriera propri grandius momenti bialas trofeas biade plica quel che io personalmente vai spicciau osa vus vas giù la vernissage in giun cos quest'ate sel venius chi co era quai
1: quai dera no van invita c'è plera gli aut dunque questi vemen maritada ad essere invitats ed è stat fitch bel el es nusco ad una Etil na lura en al prim tutto al plet per ti salutar ed ingraziar c'ha la messa disposizione sia roba perché non può impaiare ad el. E lura al na el aveva giust un efna avant fat la Hall of Fame e là al el dit ant in quel discorso che c'ha la surni quai ich fühle mich ganz klein. Jena cominciamo es discorso a dir Andres, jetzt fühle ich mich ganz klein. Es ist quasi ein bisschen important, dass du fahre so weit. No, es ist ein bisschen superbis da weit.
0: In Sente, Christiane, wo ist es, wo per nur schon warge Trentons, dir quei Museum, della partita, se gli quei differentes Positions archivare, es ist auch eine Dina, wo es archivais tot in enorm Archiv, quest'ata si ferma cora vus, wo es was deklarata, wo es si bein, osa, quel museo mi ha viaggiato per fine din. A dina il mardis, alla Giavia, mentre le 4 mesi tocca le 6 mesi. Chi è in quelle persone che vengono e hanno interesse?
1: Ma, Elis dirì, sarà dall'età da tutte le differenze. Ossa c'è una in cui da Andres sarà da più ci vengono i giovani. Asso qua speraina er. Perché c'è proprio altro che la gioventù conosce ad Andres. e a Bueli, o no
0: Bueli. Exact, Bueli.
1: e per quai sperain a ci vengen mai schlöse halt schon in museum is museum o che tu schend la cultura o nüa e lura halt blers diesen in museum is blemalt la polvra da per tot e quai veramente non è il diritto di pensare.
0: A quel cau è bo al cas. Perché in quel museo io vedo il bogin pur, il quale è tutto bellezza e trelisa. A dire è effetti interessanti, è veramente in rivista, è la storia, è il vergau, ed è il presente con quella esposizione di Andres Almbuehl. Non so se gli è proprio di venire, perché è effetti informativo, è effetti divertente. Adi è sempre mai in scazzi quel che vuoi stiamo esponendo Andres Almbuehl.
1: Qua è so scenas. Non sperain ci vengono per una gli altri.
0: A cui sperainus è. Cristiana Benz Parolini, vine von, bia plage, en tot vostro lavoro, per quel che vuoi fare, vero mai un grande lavoro volontario, insieme con vi spartenari Andrea Guller, ed Adel in Carcelit. Ad insomma, un grazie al fatto che vuoi avere più tempo per noi, di venire giuda, via smises, a mosa a nos, via museum, d'un vierne.
1: Qua va una fatta ficiente. E non va un gusto da voi due. Grazie.
0: Nus è a Natalia, nus dein an a vos, da maun es a nus la da maun baul, lu sitir Otto Heini, si siat, a dein kun el al kikerisis, a dir sperl, ka senti so nus in tex guizies zutla detto pai, per cui che nus la grein feci da vini si sitir Otto a da al biendi kul kikerisis.
2: Grazie
0: a te, Natalia.
2: Gabi e naturalmente di Vigenza, Gabi e da Sergio. Allora, buon viedi per l'ultima etappa da me, allora l'insmet di scoprim su Siat der Otto Heini e Zieveles Undes, allora direct da Sumvic.
3: Il Kikerisis.
4: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.

Giovanotti ed Alfa, buon vento in 5 minuti les dudes, je vous bon appétit. Anna Selina Quinter surpiglia l'ora USA per il magazzino da mezzodì. Noi siamo in squadra alle 12 e mezzo per le gratulazioni da RTR. Mio nome è Natalia Weber, un bel sur mezzodì e fin sieva. Coin ci scelte una canzone per voi, quella vinda Patent Oxner con Ludmilla.

0: RTL i magazin a mezzodì.
1: E les dodis adults de mezzodì finiamo un po' statistica dels lufs el grigiun della popolazione svizzera, dels exports ed imports in Svizzera e del sport della seconda etappa del Swiss Epic el duo Ramon Schwedriberendun ed Andrin Beli resten alla testa. Coi iu adults in quell'etappa udis lu alla fin del magazzin. Al microfono è Anneslin Quinter in bimezzodì. El Grischun dati treis novs trops de lufs. Les novitats cun Erwin Kedoff.
2: Tenor comunicazion del Gentun e la sorveglianza da Ciaccia constata in de quels trieps sin territori della Vischnanca de Zernetz, in auter sin territori della Vischnanca de Schuol ed in terz in la regiun Mantogna, Heinzeberg. Il triep de Zernetz aia almain treis lufins, quel de Schuol cinci e quel de Mantogna dus. L'ovra elettrica del Cantun Sozilvania EVN sa participesce con 24% vit l'ovra solare alpina a Sameden. Quella prestia in importante contribuzione per il provvedimento d'elettricità durante l'invierno e per gidare a contanger le sfinamires dal clima. La EVN argumentesce questo engage in l'engiadina con il fatto di bec aver città in l'agen in cesta provvedimento in lieu adatta per in ovra solare alpina. Dall'ovra da Samedene l'EVN persvadì che la saia il miglior implant fotovoltaico alpin dalla Svizzera.
1: A con quai resta in gestione in palancao nazionale la popolazione svizzera cresce ad ai piveia.
2: La popolazione svizzera è cresciuta l'anno passato per 0,8% sin bun 9,1 milioni di persone. Tenor l'Ufficio federale per statistica cresce la popolazione vin avant, tentant main ferm kils da vosons. La ragion saia che main personas sein immigrades in Svizzera ed in il medem moment aien da pliras bandunanos paiais. La vegliadecna media è crescida, entant dati da pli persunas sur 65 ons che talas sot 20 ons. E per restar ter cifras e statisticas, il Fenadura la Svizzera exportare dont 10% da pli il mais avant. Sönter che gli export erano stagnati il Davos mais, constatesce l'Ufficio federale de douane in sviluppo positiv per il futuro. Il pli grand effect sin ils exports agi la branja da farma. Lezza a exportare dont 25% de pli il mais avant. Ils imports per contra ensa reduzits il fanadur per 2,8%. Per l'envien che vin si diresce la Svizzera da pli gas. In caso di bisogno, può la retrair gas che viene trasportato dalla Francia tras la Svizzera verso l'Italia. Qua comunicesce l'Ufficio federale per il provvedimento economico dal paese. La Svizzera sezza na può bec arcunar gas ed è avvisata completamente in imports di gas e capacità d'arcunar dall'exterior. Actualmente è nel arcuns di gas dell'UE implenits sot la media. La terza giunta tensions geopolitiche outspreads per gas e malsegirtats sin la fiera d'energia.
1: A con quai unter in una novità del mondo del sport.
2: Il pilot de Formula 1 l'olandais Max Verstappen prolungesce ses contract con Red Bull Racing en fin il 2030. Quai a ses team comunicà. Il Davos Temperiadine puspe venni specula che il pudesse abbandonare l'equipa per la quale il parte da P il 2016. Con Red Bull ha Verstappen guadagna 70 corsa e davanta 4 giada campion mondial. Questa stagione è lang mai stasi som il podest, ma dal Gran Premio dell'Ungheria è il davanta second.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: La natura, un in che fa mal al venter, soprattutto dell'agricoltura, mema scec aria da Zionadina, quai è in Svizzera francese.
3: Das ist l'extrême catastrophe, c'est le désert.
1: In desastre sco en in desiert scheisse di el plaun per miura la situazione veniu realizau in del Spigrons projekts de Schua en Schwitzera. A natira fascinesche sur tot noves scuvrides, per exempel schins anfla toten in abia exemplars d'ina spezia creatsch ne mein periclitada, capitau el Park Ela, kun la schinumnada Senf Blauschiller Sandbiene.
3: Ja, also es ist ein außergewöhnlicher Fund und es ist wirklich eine kleine Sensation. Und eben vor vielleicht 20 Jahren hat man das letzte Mal so viel Weibchen miteinander gesehen.
1: Das ist um das Fachse de Cabo per Ramansch, in um Ramansch per cui ein Viol vignon pirschke Fius.
3: Ich glaube auch, es hilft den Leuten, dass sie stolz werden können, was für Naturschätze das wir hier eigentlich haben. Und ich glaube, es ist wie manchmal einfacher ein Zugang über einen romanischen Namen, als über so einen komplizierten deutschen Namen hier.
1: Und der Pli und das Gau Dischko Poxim, der Proponatiere und Schittiere, kostet die Otz Gulaura.
0: La meteo.
2: Ozesi magari surtrac cun uradis e cun zonte nil sit per part ferms urizis local era cun granella e suffals da stempra. En il surses vegni des doc fin 22 grads, en surselva venc fin 24 ed en la region da quira 27 grads. Erda meunes da quintara cun nivels uradis ed urizis versaira dentante era cun singulas fasas da soleil. La temperatura cessa marcanta main a quire venida mai un mopli 18 gradi, sonda 22 gradi.
1: La stat 2026 in cun de biaras ondes de calira a neu che la scicira dominaua se capesce a quella consequences essi l'agricoltura, en special tra els producents de legums. Schei ameme pauc aua, lucrescia pauc ninuat. En biaras regiuns vem per quei gidau suenter cun indrets de Schua. E la Svizzera franzosa, pi exact e la regiun denter al lag de Neuchâtel a Payern, ven os realizau in del Spigons projekts de la Svizzera. Als Details a Adrianca Martin.
4: Aua. Pils biars de nus ina causa che se capesce de se setz. Arver la spina ed ella culla viedò per lavar isti, cujanà, fa la duscia, ni bugnà las flures e liert. Mo la midada del clima procura etter nus per ina midada. Per tocades directamein schai plova mi mia pauc a il l'agricultura. Quai senten per exempel las pures nils purs e la broa, ina region Fritschaivla e jost del lag de Neuchâtel. In der Dels ei Joël Terrain, Produzent der Truffels el Südwest der Payern. Quaikel Wese sind sie eher, blei in Zummerbordell, ein Steil der Calles Verdes, Tiara Clarbrina e Calles per grande part Seckes.
5: Das ist extrem
6: katastrophal. Quaikel ist eine Katastrophe absoluta. Ich habe kein Desiert. Con i chip in Truffels fanno buon ricavo finanziale con economic buon rentabel.
4: E pilver. Ein Steil den Tiers Puschels porten les Frasches mo Singles Truffels. Sie speronze schei per quai in Projekt gigantic, che duire tre aua or di lag de Neuchâtel. In Projekt ke prevese in reit de Bijels de bunamein 150 Kilometers. Aktual mein il pligron Projekt de quai Jenner en tot la Schwitzra. Circa 170 Purs sostegnen la reit planisada, col num Aro Broa.
6: Per nous diventa quei indispensabel per compensare tutte le restrizioni e schemons de retre aua dels flums che nous avoin actual main. Schemons che vanno in vigor ad ine pi baule stagion. A con quei se vessen us compensare in tec la monconza de daua ter nostras culturas.
4: Mointal Projekt a e su prezzi. Konkret kuste la realizzazione della reit de Schua a Robroa 630 Millions Francs. Minche mai in Tierz porten ils Buchs, ils Kantons Fribourg e Watt, schoele Konfederation. In Semillant, den Ton in Bienton Plipin in Dritz de Schua, existe ja la Region de Coudrefin, dentre il Lag de Neuchâtel e quel de Murten. Keo sil er dil pur Joël Bonny, spritzil che nun daua il bletsch desiderau en in gron arch sin sies calles.
7: Ça vient du lac.
8: L'aua vigno del lac, vigno messa sot pressione tra as pompas, transportata tra as bijels, arriva cauta la machina de bugnà, a vigno spritzata con quel canon sil fons.
4: El spetta per quai eina buona raccolta de truffel su on. Il croce wird la causa. Ils costs per quai system de schua ein considerables, declara Joel Bonny.
8: Il schua costa fit bia. Grob costa mai un pau de pli che milli francs per di a de jend autos graus car. A desche jog sei in gran sforz. 24 ure se di, sia diese di amne a quai us ja de picciun jamnes. E schon fetisch den Tus.
7: C'est très pénible.
4: Per el ai l'indrizz de schua, per quai ebu in remiedi universal, che schlige tot ils problems. Ai sagi simplemein in agit fitch prezius, en temps de gronda schicira. Sen in tal agit, sto siu collega Joel Terra, è un spicciai moment. Sche tot les vischneunkes per tocades daten l'ullisch verda, san les lavours per la reit de schua a Robrois, entscheiver en treisons.

0: las gratulaziuns. Presentat il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: O se svelt es las due gemets, speres che vais podie giadair un bun gentir, ter nus es temp per las gratulaziuns, nus vain sub mia posta per tereis jubilares, quelles survingen ose ils saluts d'anniversari. Mio nom Natalia Weber, belce stais con nus. E nos podem scoprir gratulare a Silvia Keller, de mas ein Cresta, ci festage il 43 anniversari. Per ella es nie scrit quisco. Cera Silvia, gratuleis de cor e giavis tut il bien, sanadat a an beal gi. Deman e il stress con il teater Kraftwerk a fin. Besi Maria. E la Maria es giavuja la Dolly Parton con Jolene per gratulir alla Silvia Keller pel 43

Le Dolly Parton con Jolene Pergatulir e Silvia Keller de Mazzain Cresta per sia 43esivel anniversari. Maria Vincenz de Cuira festaggia oggi 75esivel. Ella survin duas gratulazioni. Prüna es ni scritt quisca. Cara sora Maria, sinti una telezzi de 71, gratulain a ti cordialmein e giovisain a ti tut mo il bien che ti agis a un

Via pligé con fatis viadis e da di a cantà. Nos giovijain in bellezia gira fiasta e senza vase con inni lauter. Quais giovis vengan en nom da tia famiglia e da tes fradiuns con partenaris. Car salits en nom da tots, tiu fra, Moritz e Marisa. E l'ora ho quenciato una seconda gratulazione. Cara Maria, già 71 ons il temps sgola. Io lesso il cordial ma ingratulà in una biala fiasta giovigià e biars ons anche possies allegrà e possies anche cantà il cor erlöser ed il cor canziamo biars ons. Cantà mantin giufna. Salit de quera il clau. In Osterlines per la giubilare, la Cappella Oberalp insieme con Los Paraguayos. Buenos días, Paraguay!

Nos vam poder gratulare a Maria Vincenz de Cuira pel 75 pel Cule Chapel Oberalp e dils Los Paraguayos. Buenos dias, Paraguay. Loro concedo una gratulazione, na, moment, nos vam scoprire una nota de tornare in vos. Per ceccia, la Maria Vincenz Urbing era in ca nostra cupina e qui della Irma Friburghus ella ha telefonato a Zimbunura per gratulare a sia sora Maria per 75 anni tramite un sfizio gent era in ca la cupina. Ora potremmo continuare per Mariusla Jacomet de Rabius e la festaggia sia 109 anniversari per ella ha quedo la seguente gratulazione. Cara tata, nos divijain a ti de tot cor mo il meglier sinatalezi. Nos divijain a ti oravon tot buona sanadat e contentiencia cumplaina. Gauda tiu di e lai irbain cuntai. Speranza ascainus angude bia ons cuntai. Seligrain sin in bien gentade maun cuntai. Carsalitz, Angela e Werner. E per la giubilare de Rabius, docu osa Helene Fischer con Atemlos durch die Nacht.

0: Pergatuler las gemelles Gianna Parli e Ramona Simeon ci festeggiano il 42° anniversario. Vengono lo il cormas da Strada Martina con il creatur della Llum. E la prossima gratulazione è già pronta. Vien del signor Giuseppe De Rungs de Luzern. Buonasera.
1: Buonasera. Tu, Giuseppe. E allora se vediamo in fra Adolf De Rungs, sono voleli che è stato morissen, padrus, tu bies in avanti non, tu bien e dende è un gude il devo gis de Bialaura e l'Unezia. La canzone è ai caccia gis. Tu bien giavigia si da Luciano Giuseppe Seppli, Ursi Adrian e Alexandra.
0: Nostra Lines, la canzone di Vigete, grazie per il telefono e bel 7 mezzo di. Adia!
1: Sì, adia!

Il cor viril lumnez era quisca con ai caccia gis. Per Adolf de Rungsa Voldelli ci festaggia sia non intunivel anniversari. In 2 minuti is l'una las links de telefon in event avviertas per vossas gratulazions. 0800 225 30 o scrivere un WhatsApp 0079 200 70 07.

Sebe sitet lir mincedi Aaron Astiria con Holy Water. L'una e sette minuti e se nuzzagentia l'ultima chance de gratulare qualcun nascimentier. To questi servengono nostre gratulazioni e la chance de guadagnare due entrate per il buon ingedina e se rende di mene in se giusta double de feroce un piacere.

0: Mike and the Mechanics, another cup of coffee. E krai chaving os erple metti not per un caffè. I des nempe già lune d'un quart, gratulazione sono capido un giunes. Nus ans bence de regalere ils bons del bon engedine a scuol. E repenso nus fans que oz uscia. Anita parli de scuol o telefono per gratulere a sies gemelles. Gianna parli e Ramona Simeon. Ci festaggia nel 42 sevel. Elles non vivono tutte e due in una ingedina e penso che la nostra metà è stata questa due bons a Anita parli e ella può quasi loro dire a sue figlie che vengono a fare la visita.
1: RTR, le gratulazioni.
0: Tente mia vart, ci vijo senza tutti un bel seve mezzdì. Mio nome è Natalia Weber, noi siamo sudins in un'altra volta.
1: Il suente mezzdì per RTR. Con sempre Welts. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

Radio. Mia lingua.

0: Las novitats de RTR.
1: Adina de pli treps de Louvs en il Grijun e Barandum Beli resten alla testa del classament general del Swiss Epic. Il les duas, mio nom, Erwin Kedouf, benveni. En il Grijun dati treis novs treps de Louvs. Tenor comunicazione del Gentun ha la sorveglianza da Ciaccia constata in da quel strieps sin territori della Vishnanca da Zernetz, in auter sin territori della Vishnanca da Schuol ed in terz in la regione Mantogna-Heinzenberg. Il triep da Zernetz ha almain drei Slufins, quel da Schuol cinc e quel da Mantogna dus. L'ovra elettrica del Canton Sud Silvania, EVN, sa participesce con 24% fit l'ovra solare alpina a Sameden. Quella prestia in importante contribuzione per il provvedimento d'elettricità durante l'invern e per gidare a contanger las finamiras dal clima. La EVN argumentesce questi ingaggi in l'ingiadina con il fatto da bec avercata in l'agen in ces da provvedimento in lieu adatta per in ovra solare alpina. Dall'ovra da Sameden è l'EVN persvadì che la saia il miglior implant fotovoltaico alpin dalla Svizzera. L'Unione Sindicale Svizzera è persuenter da aumentare la taglia sin pli valur per finanziare la tredijavla renta d'AVS. D'una radunanza extraordinaria da delegadas e delegats a ella prendi la parola GEA per la faccenda che veni il 29 de novembre avanti il Pievel. Con auzar la taglia sin pli valur veni avinavantre partida ners dagli eut che fadia meglier tartals che fadia pli pauc. La tiers deriven mo 60% delle entrate sin pli valur de consumentes e consumentes privats. L'augment della taglia sin pli valur è dispitaivel. Critikers din che quai fissia non social e chi pertuccia persunas con entradas pli bassas. Dalla corsa da velo de montogna Swiss Epic e il duo romansch Fadri Barandun Andrin Beli vegni oz ociavel con in retard de bunine minuta e mesa sin ils victurs Mark Pritzen dall'Africa del Sud ed il Schweizer Felix Steli. Per vida Laura alla ruta stu venir scursanide de 55 sin 24 kilometers. En il classamento general meinen ils dus indigens Barandum Beli Ancadine con in avantage da passa 3 minutes in il secunds, il Talian Fabian Rabensteiner ed il Schweizer Casey Saus.
2: La meteo.
1: Oze si magari sortrac con uradis e con sont in il sit per part ferms urizis, local era con granella e soffels da stempra. En il Sursees vegni des doch fin 22 grads, in Surselva vegn fin 24 ed in la region da Quira 27 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunt scoverides. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

Scita la radio, mai ne trasli storge da musica. Scita canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Noi che la musica è da già.

0: Les novitats de RTR.
1: Per il sindicat svizzer se l'augment de la taglia s'impliva l'ur in una possibile data adattata per finanziare la tredicavla renta d'AVS. E la posta ha fatto più o meno due giade stante con Dönsko avanti in nome. Negli ero strais, mio nome era Vincadov, benvenuti. L'Unione Sindicale Svizzera è persuasa ad aumentare la taglia simpliva l'UR per finanziare la tredicavla renta d'AVS. In una radunanza straordinaria di delegati e delegati, ella prende la parola GEA per la faccenda che viene il 29 de novembre avanti il Pieval. Con alzare la taglia simpliva l'UR, viene in avanti partita NERS dagli aut che fadia meglio, tartals che fadia un pli pauc. La TIRS deriva in mo 60% delle entrate simplivalur de consumentes e consumenti privati. L'augment della taglia simplivalur è di spitaevel. Critiker dinche che coefficia non social e che tocce persone con entrate pli bassas. Per migliorare la situazione degli aut pensionati, pretende l'Unione Sindicale Svizzera dentant era che le casse di pensione distribuiscono in tredicavla renta. Le rentes nuove saien nominate in stade il 2024 15% più basse che il 2015. Da sper saia la stette la Casse de Pension Finanziale, mein Bein. Plin avant pretende l'Union Sindicale in Chains minimal de 3% in Kapital de Vegliadecina. De quai duen 2% formar il Chains minimal per propi, entant che il 3% due venir valitasco per cent de recuperazione. La Posta Svizzera ha realizzato in primo mezzo on in godoin de 139 milioni francs, radont 65 milioni de pli che l'on passa. Il motiv principale per questo aumento, la clientela ha espedito 5,6% de pli pacchetti e le facentes dalla Postfinance en marciades bain. Intanto che la posta accentuisce du stuair far questo godogno per poter garantire il provvedimento da base, critichesce il sindicato Sindicom mesires de sparni per il personal e la riduzione dal service public. L'ovra elettrica del canton Sozilvania, EVN, sa participesce con 24% vit l'ovra solare alpina a Sameden. Quella prestia un'importante contribuzione per il provvedimento d'elettricità durante l'inverno e per guidare a contangere le sfinamires dal clima. La EVN argomentesce questi ingaggi in l'Engiadina con il fatto di becce avercità in l'agen in ces de provvedimento in lieu adatta per un'ovra solare alpina. Dall'ovra de Sameden è l'EVN persuadì che la sia il miglior implant fotovoltaico alpino della Svizzera.
2: La meteo.
1: Da meune si de quintar con nivels, uradis e durizis, versaira tentante con singulas fases da soleil. La temperatura cessa marcantamain a cui revenida meumo pli 12 graz, sonda 22 graz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Verts. Scovrides e hits. Musica non-stop.

Musica Perline Schadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind. Per Tots.

0: Les novitats per RTL.
1: Per il sindicat Schweizers e l'augment de la taglia simplivalur in una possibile data adattata per finanziare la tredigiavla renta d'AVS. Ed er le casse de pension due s'impaiar in una tredigiavla renta. Il è le squatter, mio nom Erwin Gedov, benvenuti. L'Unione Sindicale Svizzera è per suenter d'augmentar la taglia simplivalur per finanziare la tredigiavla renta d'AVS. D'una radunanza extraordinaria da delegadas e delegats ha la prendilla parola GEA per la facente che veni il 29 de novembre avanti il Pieval. Con alzar la taglia simplivalur veni avanti partita ners dagli aut che fadia meglier tra tals che fadia pli pauc. La TIRS deriva mo 60% delle entrate simplivalur de consumentes e consumenti privati. L'augment della taglia simplivalur è di spitaevel. Critikers din che coefficie non social e che tutte persone con entrate pli basses. Per migliorare la situazione degli aut pensionati, pretende l'Unione Sindicale Svizzera, dentant che era le casse di pensione distribuiscono in tredigiavla renta. Le rente nuove saien nominate mai in stade il 2024 15% pli basse che il 2015. Da spergia è finanziale mai in bain con le casse di pensione. Plin avant pretende l'Unione Sindicale in chains minimal de 3% in capital de Villadecna. Da quai du ein 2% formar il chains minimal per propi, entant che il 3% du ein ir valitasco percent da recuperazione. La Posta Svizzera ha realizzato in primez on in gudoin de 139 milions francs, radons 65 milions de pli che l'on passa. Il motiv principale per questo aumento la clientela ha spedito 5,6% di più pacchetti e le facenti della PostFinance ed marciate bene. Intanto che la posta accentuisce da stuare fare questo guadagno per poter garantire il provvedimento di base, critica il sindicato Sindicom misure di risparmio per il personale e la riduzione del servizio pubblico.
0: La meteo.
1: Da meunes e da quintar con nivels, uradis e durizis, versaira dentante era con singulas fases da soleil. La temperatura cessa marcantamein, a quira vegni da meun mopli des 12 grads, sonda 22 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sind l'autostrada A3 di Jai Colonos tranta Rotenbrunnen e rechen au la ponte in direzione nord. I jeda quintar con infin 30 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Ich couvre das.
3: I confess I love you.
2: Musica non-stop. Messen zusammen den nos Redaktor de Musica, Danilo Bavier.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: E le stune, finanze stanno al centro questa sera, in pacchetto di sparen del mercato di cuore per Vesa, di spegna e della scuola bilingua. Il sindicato svizzer sostiene in augment della taglia in più valette per finanziare la tredigiavla renta d'AVS ad e le casse di pensione dove pagare in tredigiavla renta. E la posta svizzera fa di più guadagno. Di più udis, il magazzin, al microfono a Janis Lina Quinter, in abbiala sera. Oggi alla Vishnonka de Tavau pubblicau si un nuovo concept de traffic pel VEF, le novità con Erwin Kedoff.
2: Tavau vuol riducir il caos de traffic durante il Forum Mondial d'Economia. Per questo intent introducesce la Vishnonka a partir dal 2028 in Schumont da Gerar temporar. Degli indisdì fingevge esimò l'ubì da cerar trastavau con l'ubiancias speciales che in consontre servades agli aut indigena e da furniturs. Taxis e limousines na dascem bec cursar. En il medem moment veni il traffic public extendì, trant rauter con trens de noce della via Fiarretica. La regenza cantonale e la superstanza da Tavau han già approvà il nuovo concept.
1: La China va a pertocca exports svizzers in altra voie che gli Stati Uniti.
2: Sin exports svizzers vers la China ne vegni struspli a dar dazis in l'avenir. Ils dus paiais han termina lur contractives davart co-optimar la convegna de commerci liber. Il contract tu hai anche venir sottoscritt quest'on, que ha il Departement Federal per Economia comunicà. L'Unione Sindicale Svizzera è persuenter da aumentare la taglia sin pli valur per finanziare la tredigiavla renta d'AVS. Di una radunanza extraordinaria da delegadas e delegats ha ella prendì la parola GEA per la faccenda che veni il 29 de novembre avanti il Pieval. Con alzare la taglia sin pli valur venia vin avanti le partite ners dagli eut che fa dia meglier tertals che fa dia pli pauc. La tiers derivien mo 60% dalle entrate simpli valur da consumentes e consumenti privats. L'augment dalla taglia simpli valur è di spitaivel, criticers ding che quae fissia non social e chi tutte persone con entrate pli basses. Per migliorar la situazione degli aut pensionati pretende l'Unione Sindicale Svizzera dentant che era las cassas de pension distribuescen in a tredigiavla renta. Las rentas novas saia nomnada main stadas il 2024 15% pli bassas che il 2015. Da spergiaia finanzial main bain con las cassas de pension. Plinavant pretende l'Unione Sindicale in chains minimal da 3% in capital da Vegliadecna. Da quai du ein 2% formar il chains minimal per propi, entant che il 3% du avvenir valitas co percent da recuperazione. La Posta Svizzera ha realizzato in prima zona in godoin da 139 milioni francs, radont 65 milioni da pli che l'on passa. Il motiv principale per questo augment la clientela ha espedito 5,6% di pli pacchetti e le facenti della postfinance e marciate sbain. Intanto che la posta accentuisce di stuare fare questo guadagno per poter garantire il provvedimento da base, critica il sindicato Sindicom mesures da sparen per il personale e la riduzione del servizio pubblico.
0: RTL Il magazzino della Saira.
1: E dove vi spegnau a quera, quai è sin don a cuost della scuola bilingua, cioè che procura per critica.
3: E a quittas quai don preda in salu mo sis ons, asso romans, quai quai tiu tup, po bien.
4: A mai pare si don.
5: Ci viene degna puspe spegnia se il don a cost della lingua minoritari senti canton grigiung.
6: E ven limitau gli access, si son pugidas che croden, quei ei propi bo bunas novitats per quella pugida.
1: Ad apropo lungats minoritars, nus mene cortina d'ampezzo per mra, co è stat cul idiom ladin ampezzan?
7: No ladin, questo l'è il gros problem. A politica no vo.
1: In dels problems del ampezan la politica che s'engaja bu pa idiom. De pli udisco gist suenter vondati in sguard. Si Laura.
0: La meteo.
2: Da meune si da quintar con nivels, uradis e durezis, versaire dentandere con singulas fasas da soleil. La temperatura cessa marcanta maen. A quire vegni mopli des 12 grads, sonda 22 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonna strante Rotenbrunnen e rechenau la ponte in direzione nord. Jeda quintar con infin 20 minuti da pli temp da viadi.
1: Al mercato di Quera vuol inegare pli spernia. Già lanciata dall'Amna era quei veniu in conoscente con in messaggi al Parlamento. Oggi alla suprastanza presentau il pacchetto che vuol discargare le finanze. Dentro l'autor due veni spergnau della formazione, più precis delle classi bilingue. Se il scalim superior, due insomma pli da in istruzione italiana ni romancia. A quei che è una critica, prisca bondi culs details.
4: Nedin instruzione bilingue ple el scalim superior. Don Ramonch sco italian due tenor als plans della suprastanza da quera mo ple da ella scoletta a primara. La ragion, spernia. En tot spernia quera radon 121 mili francs a don con strihala progida bilingua italiana a Ramoncha sel scalim superior. Tenor Patrick De Giacomi, el responsabel per les scoles e la suprastanza da quera, vegen els stiu pesaggio, nou estriha.
7: Auf der anderen Seite müssten wir allen etwas wegnehmen. Wir müssten zum Beispiel das Angebot der betreuten Hausaufgabenstunde streichen. Wir müssten die Kinder heimschicken, wenn die Lehrperson ausfällt, wo wir jetzt Stellvertretungen zahlen. Also da haben wir eine Abwägung müssen machen. Tun wir es für alle verschlechtern oder tun wir für wenige eine Verschlechterung machen in einem Bereich, wo wir gesetzlich auch nicht müssen.
4: Ein paar älter wird Patrick Collette, der Präsident der Union Ramonche, quere la Situation. Er wird schon gepienche per mesieres de Spagne, aber die wenige inja de ple Spagnaus in Donnerkost de las Minoritats, sei im Problem. Im Problem wird evident.
5: Okay, tre mince romanci ci può dar risposta senza a quella domanda, al pipag romanci ci vini instruire, pipag son fans ci discorrono romanci. Più esperti che la nostra cultura e il nostro linguaggio romanzo svanesce.
4: Attualmente ne cedono 20 scolari e scolari la progida bilingua romanzo e la superiore. A quella progida consiste de facto da due lezioni art figurativ per romanzo. Autors roms per romanzo, ni per fin romanzo sco rom, dati becchi. Uscete Patrick De Giacomi relativesce è.
7: Also, wir müssen ehrlich sagen, das Angebot bei der Deutsch-Romanisch auf der Sekundarstufe 1 ist nie richtig zu fliegen gekommen. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, ob die zwei Lektionen, bildnerisches Gestalten, jetzt, ob man da noch von einem Angebot an immersiver Sprachförderung reden kann, wo den Namen verdient.
4: Les scolares e dels scolares della superiore bilingue, che hanno del reminent gradio 820.000 di quelle due lezioni, apprezzano di fortuna la purgia di Ramoncia.
3: Io credo che è super, che non sapevano che vino avanti nella classe.
8: A me pare che è super, ma a me pare che non sapevano invece più le romanze e più le in tedesco.
4: A c'è di anelz del fatto che la purgida due veni strihada?
3: Io qui tasco ai don, preda in salu mo sis ons, asso romanci, quel qui ti utop, popien.
8: A mai paresi don.
4: Spel fatto che la scuola bilingua sel fcelem superior veni strihada, dati aun in a masera de spagn un pao zupada. Dapi du sons dati nomnadma in mople in a scoletta romancia, per cui ci veva mema paux scolarez. Ossa di la domanda d'Anton Puspes augmentata in ticket ad il Marciau, vevi di un permets da Puspe Arvri in a seconda scoletta, si des a vonda scolarez. Quai è culas masiras pravides, bedia ple pusseivel. Ad è quai, critichesce Patrick Collette.
5: Cinzo da ple annuncias ci vanc, ci è il normal d'ombra da dena scolinia, in stoglian cevra selectar ci dasce ir a scolinia e ci dasce becce ir a scolinia, e la fin finale è una sorta di discriminazione da legno, non da l'altro.
4: A naturalmente criticesse bidiamo l'Unione Ramoncia Quera che la purgida viene reducida, ma ben è la Lia Ramoncia a suo segretario generale Andreas Gabriel, an poca capiencia per le mazire.
6: Non è senso stai che il mercato di Quera vuole inagare più spegnate le scuole bilingue e gli accessi sono limitati ad una purgida croda se il scolem superiore quei propri buone novità per quella purgida. E è in una purgida la capitale trilingua del canton Grigion che ha un gran effetto segnale ad il mercato sets pretende che sia importante che gli agenti qui, al suo contenere in auter, e questo è la priorità duida a buoni spagnoli come in Cicchigione.
4: C'è che è chiaro, un corso se tutti quei mo in sbots che vengono discutati e decidius del Parlamento Quera. A tutto nor, allo è un alpievel al da vos plaid in capitol. A tocan lu combattan la lia all'Union Ramoncia Quera e insieme con l'Union Teciale Italiana pro Grigioni Italiano per la purgida bilingua e le scuole de Quera.
9: Prisca Bondia reportau. El paquet per discargar las finanzas vai en tot per 16 milions francs, ins vol per lina spernia 10 milions, a per l'altra prender en 6 milions de pli. Previu, a esper spergnata la formazion e del sala taies in immobilies de 0,1 in impromil, reduzi la temperatura els bonys a spergnata el manteniment. Il Museum d'Art del Grigion dati due nuove esposizioni d'artisti grigions. Perlina da Thomas Hirschhorn, che ha creato un atlas sur de ses de vos leuti chun contons. Per l'altra da Jules Spinac, che meine tras il entir plon del Museum d'Art muose fotografies che tematisessen la surveillanza. C'è che specie sa Milena Bassin.
10: Io potrei dire che l'art de duas de tavo è stata in le nuove esposizioni del Museum d'Art del Grigion. Thomas Hirschhorn è nato a Berna e cresce a sua tavo. Dopo bot 50 anni sto el però a Paris scu artist e precis le opere d'arte quels anni ho el messo insieme in un'esposizione. In sie tut egen Atlas der Vita.
11: Atlas oder mein Atlas, wo ich mich zurechtfinde oder wo ich einem kann erklären kann, okay, so ist es gewesen oder das habe ich so versucht. So etwas ist es. Es ist in dem Sinn nicht eine Anthologie, sondern tatsächlich ein Versuch, eine Dynamik oder jetzt eine Energie oder eine Laufrichtung aufzuzeigen.
10: Ils Visitators e les Visitators chiriven il Museum d'Art wetten in diverse Stenzes tables naires orde certun e fem un viedi tres la vita artistica de Thomas Hirschhorn. Sün quelle sun tacede sü pagines de sie scudes de notizces, chartes u disegns. Mince tevla quinte qualciosa singul, ma l'intera storia u la vita dell'artista 69 anni es inclege bei cun guarder tuad les 45 tevles.
11: Die Arbeiten habe ich immer aufbewahrt in meinem Atelier, die habe ich noch nie ausgestellt und da habe ich einfach gefunden, okay, das ist jetzt einfach eine Form, wo ich die Arbeiten zeigen kann, die Sinn macht für mich im Ganzen. Weil einzelne so, Einzelzeichen, für mich nicht einen Sinn gemacht. Und dann habe ich einfach gefunden, wenn ich jetzt den Atlas habe, das macht für mich einen Sinn.
10: Eine der primären Tables muss er, z.B. Chartes zu Amida Berlin und Ella Paris als einem Schritt wie die noch. Ich war per Opinionspolitikers, per Pissers, mehr per Choses del Mincedi, per exempel che Paste de Dainz Celdrova. Thomas Hirschhorn ha exposto si art durante sia carriera, trenta roter a Venezia, Sao Paulo, New York, Shanghai e St. Petersburg. Usa va in l'exposizione col nom Mai Atlas Musee de Acuira, torna di mena in sia patria. Parallel muss er un otter de tavo, Jules Spinac sia exposizione de fotografies. Un'opera personale ci scovresce abgerde la personalità dell'artista.
12: Man könnte fast sagen, My Atlas 2, oder? Von dem her heisst es schon etwas. Natürlich, es ist eine Überblicksausstellung und da bin ich zwangsläufig drin. Mehr oder weniger ist man in jeder Arbeit drin. Aber bei jeder Arbeit ist es auch unterschiedlich, wie stark dass ich sichtbar bin. Bei der Arbeit mit der steuerbaren Kamera will ich mich absichtlich zurücknehmen. So, dass man dort selber schaut und wissen, da, ich muss es beurteilen.
10: Personelle sind per Exempel les Fotografies, die l'ho fatte tavo, de sia Kollektion de Plattes u de sia Opinion Politica. Id es una grande Exposition, sur un interplem sun les Ovres sparpagliedes et inszenedes. Ort ciente fotografies sche fesel un portrait. O schecce quid alla fin finele un effet de pixels. Quel System oil, per exempel, applicciot der Lovra Tanzteppich?
12: Also technisch ist das eine Webcam. Oder technisch gesagt eine Netzwerkkamera. Die kann man steuern, die kann kippen und schwenken. Und die habe ich so programmiert, dass sie eine spaltenweise Einzelbild draufgenommen hat. Schön, am regelmäßigen Rhythmus, alle paar Sekunden. Und dann die chronologisch zusammengesetzt zum Gesamtbild. Und besonders ist, das Bild hat nicht nur einen Moment, sondern eben 800 Momente.
10: Anstehend Moment zu dem ein Porträt. Quel tapet et otras installaziuns dels duos omens de Tavo implen ils prossems maisles bereits del Museum d'Art del Grischun.
9: Milena Bessina reportau omis duos expositions anscheuven la son dels ventjadus duoscht, quella de Jules Spinach, quoz tocken mirz November, a quella de Thomas Hirschhorn tocken l'anciata Dezember. Den cas que vos esses forse se dumendai, Thomas Hirschhorn aduvau elmex scopaste de dents.

Les Dolomites e del Tourism, ia ina schmaledizion, ni ina benedizion. Quese dumendainus os a meine cortine d'ampezzo in liug turistic cun renom international, surtot era prudel sport, dum viren. Venins de mantene al idiom ladin ampezzan, ni va quel zot, cun tot quel traffic, cun incert over tourism. Georg Luzi, als ihr dedicaus a quella domanda.

0: C'è tar una plaza da aparcar? Bot impossible. C'è tar una maisa libra per riantar? Be con fortuna. Boutiers con noms da nome da pom. Il turism dominesce las vies. Cortina d'Ampezzo, un dal zunix lösi in gioci agnule dusiadas ios olympics. Uniada dal 1956 e quest inverno dal 2026. E bot ci vesnule traisiadas dal 1944 dire ir previs. Ma a causa della seconda guerra mondiale sono questi nuzza nulazzi. 5.500 abitanti e abitanti a Cortina d'Ampezzo, 1 milione per notazione l'on, redond 40.000 asts besur nadal. Elsa Zardini, la presidente dell'Unione dels Ladins d'Ampezzo.
1: Questa è ben una benedizione per il lavoro, ma le può una maledizione per il nostro lengazzo. Perché che da noi in Serascores non si può insegnare la lingua ladina.
0: Una benedizione ordvista turistica è una maledizione per la lingua. Causa il personale italiano in la gastronomia non viene istruito ladin in scuola, ma quai non è l'unico motivo.
1: Cortina d'Ampezzo, luogo importante turisticamente, il non in seduto il mondo conosciuto, la da esse per forza Veneto. Veneto, no ladin. Questo è il grosso problema. A politica no vo.
0: La regione di Veneto non mostra interesse per sostenere ladin ad un pezzo. La politica non vuole, dice il Zazzardini. C'è qua iso c'è? Alla Sladin ci dovevi constatare al Zios Olympics d'inverno di quest'anno. Previsto era che res hanno una piattaforma per rappresentare, c'è i res vengono nominati in plezzo ufficiali. Ma capita non è se noi, tenore il Zazzardini. In un escroda neanche un plet. Causa quai han demonstrato la ladinza pezzanz e picciavi dalla chiasas la tradizionale bandiera ladina con le tres colors blau, alpi e vert. Radont cincem banderas deran visibles, Elsa Zardini.
1: Tutti i giornalisti venute se domanda c'è bandiera, motivazione di questa bandiera e ho fatto più di 100 interviste BBC, CNN, giapponesi di ogni razza che sa interessare la cultura, ma perché noi abbiamo messo fuori la nostra bandiera.
0: Le medie hanno un grande interesse, BBC, CNN e altri. Tutti hanno domandato perché questa bandiera, ma il più tutto è stato Zardini che la politica non ha reagito in quai. Tornando sulle vie stagite. Giorgia Vielmo e Giacomo Giacobbi, due persone che lavorano a Cortina d'Ampezzo di 40 anni e vengono mince di la folla degli ozzi in via.
2: Sì, alcune volte, però ad agosto sicuramente, e qui addirittura non si riesce a camminare, però è bello, a me piace molto.
3: Ogni tanto c'è un eccesso di turismo, però dobbiamo anche pensare che il turismo è anche una fonte economica, è una fonte di cultura, di conoscenza, di civiltà e di popoli.
0: La servante in una bar, Giorgia Vielmo e Giacomo Giacobbi, sottostricciano l'importanza del turismo. A Cortina d'Ampezzo è il turismo quella pozza economica. Qua invece la politica uscì. Il sostegno per una lingua ladina non è stato man, ma la presidente del Sladin, Elsa Zardini, non dà su.
1: No. Ambizione anche in Sisoen, di portare in ante il linguaggio, la cultura e tutto quel che è. Questo è un algo che mi dà forza.
0: Con motivazione e forza a portare in avanti la lingua e cultura ladina. Combatter per les rets dels ladins d'Ampezzo.
4: Ecco, vi stavo da quei magazzini di questa sera. Erwin Kedova preparò presentarvi le novità. Samuel Sosai è stato responsabile per il contenuto. Mio nome è Anna-Selina Quinter. Se il curren, stai a dinetro sulla pagina rtr.ch. Los weis etet launinega tot nos magazzins. Acau continuesci lucul sport. Swiss Epic stat trenus sil program la proxima mesura in ura tocan la sisa micicas bisch vusere steis co vinovane nossa compagnia con musica da Luan con Avenir.

0: Puls der Sport.
1: Swiss Epic, die Nummer 2, ihre Ortsbuspe in Bien start. Die in Bien, die Perel, durch Vertrieberen tun, et Andrin Beli. Schießt auch der Mörder ein paar Pfitschke, eine prime Etappe del Semenisco. Tjavels, el Arrivade, resten els ohne Dine, alle Teste del Klassement General, el Trico Melen. La seconda Etappe, era pure la Prävision de Laura reduzida, quei de Chunconte Chun, sind 24 Kilometer, con Partenza all'arrivata da Lapone. A Scheia eri piuttosto in un'etappa un po' più plata, non chiamava su tutto per far tempo a quei AE al team del RTR con Pirina e Rolf Beli fatti. Els an fatti in sei silpo d'est den veni scottirz all'arrivata. Roman Dobler a cinciau con els.
2: Ante il bue della seconda etappa era il team RTR con Rolf e Pirina Beli cominciai con un po' pluvia. O se esci al sud per fortuna grande ed era un'etappa ridotta da 55 su 24 km in sé un sprint e voi se trivizzo terzo in il bot. Cosa è stato in questi 24 km, Rolf?
3: Ieri ci sono stati un speciale o altri abbiamo aggradato per tutti un po' in sé stortes il chiesa non c'è nessuno stiamo essere attenti. Con sono quella descensione, il vice di Bever, gli uomini erano alti, pretenziosi, fece bleccia, soppia crappa, regista, ma l'avevo su entra Pierina, la lingua aveva posto umerale, o semplicemente su entra Pierina.
2: Tutto il teatro con la prima etapa, proprio al per roller, in parentesi, hai cosa smetti in, se non scegli un'etapa?
4: Già, noi siamo proprio senza squicciotti, proprio per ciò che è importante venire a Transbein senza incaps. Già, lui si vende sentire bene, va bene, noi siamo in ritmo. Già, da scesi io oggi non proprio pulito bene.
2: E alla fine è perfino un po' una sorpresa che ci vuoi citare sulla lista di ranks terzo.
3: È veramente una sorpresa, per cui è a grado. Meno sa che me in buscibia il tipo già me insensia in giù a Borghè in terzo posto prendi in tram in Bugene.
1: Rolf e Pirina Belli del team RTR che oggi venire scottirzo all'arrivata della categoria mixta al classement generale e oggi venire sin plaz 4 a scioia a quei con una distanza a un da circa 1 minuta sil podest.

0: Dort ist Wanda Sis, unsere als Swiss Epic Germala on Peron, Fanatikers e Fanatikers de Mountainbike El Canton Grigion. Alla partenza de quella corsa extrema van bumo profis, mo bene Mountainbikers da hobby ambizionai. Mo tutina, jei boine corsa per mincina mincina. Mo bene in a corsa extrema, sur ciundis, cum bia kilometers, bia meters differenza d'altezia sin trots a trails per part pulit pretensius. Per l'imprima ga in somma alla partenza ai retto Raffaener. E anterior, hockey Jan Engedines, che lavora oz per la Federazione de Hockey Internazionale. Adel va alla partenza con una fine mira, fanse c'è per una buona causa. Insieme con il suo collega Lucas Steiger in atterior giugador de rugby, rimnen els danes per la Fondazione Agit de Sport Schweizer. Andreas Wielandas will in Cha Oz zwente la seconda etappa alla Pon con Reto Raffaener.
1: Reto Raffaener, duas de cinch etappas in dominadas, covai al Swiss Epic?
2: Schon ein paar Stängel, ma tip-top, wenn es nur kurz, ma dur, seconda etappa. Und duas, wenn es dem de recuperier, finde mem, de mem is pickelhart.
1: Insieme con Lucas Steiger, sono quella seconda etapa, vuoi se spudio ria l'arrivata? Also, i fa plagiare?
2: I fa super plagiare. Ella è un rugby-spieler, è un hockeyaner, teamsport, e se vera meins, lavorando insieme, la c'è un tempo fa dia el tira, curcella fa dia el tira, se vada schont, un buon team.
1: I con mountainbike, ai auto che da rugby, ni da hockey, dati tutti in una comparazione?
2: No, es sind 25 Kills der Büsch und Todels Otters. Forse ein Ideal. No, wenn es dit, Giants Ride for Impact, per duas Fondations, per i Fans, per Juvens, eigentlich Sport, Sporthilfe, Alani, Kinderhospiz. Questa mattina, wenn es già 15.000 Francs insieme per queste duas Fondations. E qui da natürlich bella Motivation.
1: Le voglio dire, qual è la motivazione che voi siete, poi noi prendiamo parte a quella corsa estrema, a questa Swiss Epic proprio per rimanere nel fare una corsa per una buona causa?
2: Per una buona causa, e noi abbiamo un team di 6 persone che sono super unite per noi, fisio, meccaniker, era un che fa tutto il mangiare, la mia mamma, la mia famiglia, è una bella cosa.
1: A consone e bischins a fa quei che a casa, vus esses crescisi che alla pon, quei vostra patria, also un conoscisi e quella region, entegi in avantaggi, nie grandes emozioni, sai o metra van.
2: Fitch grandes emozioni, 500 meter da ca, sono crescisi. E, hai, es bellissimo d'esser ca. Pizzi mezzem, veri così, 15 wattes, es fantastisch d'esser ca.
1: Motutina, rimna quels danes con una corsa tal extrema, quei 10 chilometri, io strendo mi niente a quel danese.
2: Ma non avendo deciso avanti un anno a fare. Adesso avendo tutti due, avendo scelto. Ed è che per 6 skills. Fa training proprio veramente per il mountainbike. E non è veramente a due per ir col mountainbike. Ed è detto un anno training e c'è la facenza. Ma è che da me, ma le due etappe da Davos. E tutto è anche ciò. C'è la giamba, già osso un po' strange. C'è la piglia il ciò.
1: Vous avez dit, forse 5 kilos de meme, forse bulls tips, ideals per il mountainbike, vuol dire, un sintec bi Pacific, den ton in giu, lo marcia il velo.
2: Lucas, il rugby spieler, elle è veramente fitch bein dir in giu, per la sua linea. E per ir in su, su me è un po' più forte, l'ora tireia, o chef, è veramente un buon teamwork.
1: Adossa, c'è figliais per se recrear, per essere de me un push per top fit della partenza, per quella terza etapa.
2: E noi abbiamo un bel rituale, ossia gente per l'usfare, 15 minuti, e c'è la gente entro il bull davanti alla mia chiesa, l'ova è 5-6 gradi, restano 15 minuti, e c'è da me messo da ciò fit.
1: In agada a mai più Swiss Epic, non si vede forse da routine, che si vede forse fino a vanno, è un altro progetto per rimanere in quella forma.
2: E lo so, è da parlare con la mia famiglia, questo è un impact per tutti. Lucas e il meccanico che discorrono già da Andorra Epic e Cape Epic. Noi abbiamo la motivazione, abbiamo la flagga da South Africa, forse 2028-2029, ma è da guardare con la mia famiglia, perché l'impact per tutta la famiglia è già grande.
0: Schei antar auch Jugendur der Hockey in Gerinäs Reto Raffainer ke Partuan als Wissepik, koi per Rimna Denäs bei der Fundation Agit der Sport Schweizer.
3: RTR, der Puls, der Sport.

0: Il D der RTL.
1: Ots cun ursin che dice. El grigiun dati 3 novs trops de lufs, cun quei vivono sa 14 trops el grigiun. In el triep Jarsinom, sil territorio de Zernetz, letz agis il mens 3 cagneuls. Il triep Madeleine, entorn scuol, agis il mens 1 ed il triep Mantogna agis il mens 2 cagneuls, scrive gli uffici da caccia. Ils dus trops el Engiadina ha il cantun scuvritg cun observaziuns dils guardia caccia e quel de la Mantogna cun una trappla fotografica. Sorte survinda pli protezion. La regenza ha approvau in proiect alla Svischneunkas dallo stallo, grono e cama per proteggere meglio la fraczion Sorte da Bovas. Il canton se partecipesce con 1,9 milions vid il proiect de 2,1 milions francs. Previu esi da corrigere il ria de la molera e in sistem da dargun sur Sorte. Culas malaures dil 2024 eran quels isuro avevan facina bova de liet cassa trau parts da Sorte e nua che 2 personas eran mortas. Las personas evacuadas da lezze suras specie una dina da savi tornare in lur casas. Las obras elettricas del canton Sozilvania e VN se participation vid l'ovra solara alpina a Samedan, quella montia in importante contribuzione al provvedimento con elettricità durante l'invern e per contonger las fina miras del clima. La EVN s'engaja e l'Engiadina per quei che l'agis in seu territorio in egin liuga da tau per in ovra solara. L'ovra da Samedan segi il miglior implant fotovoltaico alpin dalla Svizzera, scrive la EVN. E mo per veda pliev già van els bikers tutina al Swiss Epic. La seconda tappa da dots è d'antogni da reduzida. Il start è più bustaus il pass del Bernina, mo ben alla punt. E la ruta è stata 24 km in stile da Ciungontaciun. Ad el classement general menen Vinavon, Fadri Barandun ed Andrin Beli e salven il Maio Jaune. Varga 3 minuti avon Fabian Rabensteiner e Casey South. Gudegnau l'etappa da dots an denton Mark Pritzen e Felix Steli. La terza etapa da Demeun è riduzita da 204 sin 61 km e meina dalla Pun a Navos alla Pun e Bua Tavau. Si lungi il tema sparoz, Jeff Jassira, Jeff Jivisleun, in Abiala Sirada.
2: Sera sinundes remonches iei dus vergau alla sis. Las prevides mesiras de Spagn del Mercau de Quera an in effect si la scola bilingua, si il scalem superior, duei bopli da in instruccion remoncia in italiana. A quei che giù una critica.
3: Io qui tasco e don preda in salu mo sis ons, asso romonce, quel que ti utup, po bien.
4: A mai paresi don.
5: Ti viene degna puspre spernea se il donna cost dalle lingue minoritarie in ti canton grigion.
6: E ven limitato gli access, se sono pugide che crodan, quei è proprio bo buona novità per quella pugida.
2: Details de pli reaktion sin quella possevla mi dado di sus quella prossima mesura al microfono per vos. Anna Selina Quinter, ci vislene bella sera.

0: Kun I can see clearly now. Al mercau de quera vol inega de pli spernia. Ja lanciata de liamna era quei gevenu un conoscent cul messadi al parlament. Oz alla superstanza presentau in paquet che vol discergar las finanzas. Denter auter due avenu spernia ut alla formazion, pi precis talas classes bilingues. Sils glem superior, duain paia an sommabu pli da instruccion italiana ni Ramoncia. A quei, cajuna critica, Prisca Bondi a als details.
1: Nadin instruccion bilingue ple el stelem superior. Don Ramonch sco italian due tenor als plans de la suprastanza da quera mo ple da e la scoletta a primara. La region, Spernia. En tot Spernia quera radun 121 mili francs a don cun strihala progida bilingue italiana a Ramoncia sel stelem superior. Tenor Patrick De Giacomi, el responsabel per les scoles e la suprastanza da quera, vegen els stiu pesagio, nou estriha.
2: Auf der anderen Seite müssten wir allen etwas wegnehmen. Wir müssten zum Beispiel das Angebot von der betreuten Hausaufgabenstunde streichen. Wir müssten die Kinder heimschicken, wenn die Lehrperson ausfällt, wo wir jetzt Stellvertretungen zahlen. Also da haben wir eine Abwägung müssen machen. Tun wir es für alle verschlechtern oder tun wir für wenige eine Verschlechterung machen in einem Bereich, wo wir gesetzlich auch nicht müssen.
1: Ein paar älter wird Patrick Collette, der Präsident der Union Ramoncia, quere la Situation. Er wird schon kapienzen, per masieres de Spagn, aber die wenige inja de ple Spagnaus in donne Kost de las Minoritats, sei in Problem. In Problem, fit evident.
3: Ok, tre mince romanci ci può dar risposta senza a quella domanda, al do pipag romanci ci vini instruia, pipag son fans ci discorrono romanci. Spert ci la nostra cultura del nostro linguaggio romanzo giovanesce.
1: Attualmente ne cedien 20 scolares e scolares la progida bilingue romanzo e la superiora. A quella progida consiste de facto de due lezioni art figurativ per romanzo. Autres roms per romanzo, ni per fin romanzo sco rom, dati bec. Uscete Patrick De Giacomi relativesce e.
2: Also, wir müssen ehrlich sagen, das Angebot bei der Deutsch-Romanisch auf der Sekundarstufe 1 ist nie richtig zu fliegen gekommen. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, ob die zwei Lektionen, bildnerisches Gestalten, jetzt, ob man da noch von einem Angebot an immersive Sprachförderung reden kann, wo den Namen verdient.
1: Les scolares dels scolars de la superiora bilingue, che han del reminent gradiu o zwentre mils de quales dos lecciuns, apprezieschen de furton la purgi de Ramoncia.
4: Io quittel cae super, che non sapevano erano io vina vont in la classe.
5: A me pare quasi super, ma a me pare don che non sapevano invece più spiegare romanzi e più spiegare in tedesco.
1: A c'è di anelz del fatto che la purgida dove veni strihada?
6: Io questa qua è don preda in salu mo sis ons, asso romanzi.
7: Qualque YouTube, po' bien.
5: A me pare si don.
1: Spel fatg che la scola bilingua sel stelem superior vein strichada, dati aun in a masiera de Spagn un pau zupada. Dapi du sonst dati numnadma in mople in a scoletta Ramoncia, per cui ci veva mema pauc scolarets. Ossa di la domanda d'un tom puspes augmentada in teget ad al marciau, vevi di un permets da puspe arvri in a seconda scoletta, si des a vonda scolarets. Quai e culas masieras pravides, bedia ple pusseivel. Ad e quai, critiquesce Patrick Collette.
3: Ci sono dei più annunci, ci vanno, ci è il normale d'ombra della scuola, in stoglia c'è il selettare ci dasce la scuola e ci dasce invece la scuola e la fin finale è il che è una sorta di discriminazione da legno, non dall'altro.
1: A naturalmente criticare abbiamo l'Unione Ramoncia Quera che la progida viene riducita, ma ben è la Lia Ramoncia a suo segretario generale Andreas Gabriel, un poco capiente per le misure.
8: Non è senza stai che il mercato di quera vuol inagare più spagnate le scuole bilingue e gli accessi ogni limitato di una pugida croda se il scalem superiore quei propri buone novità per quella pugida. E è in una pugida la capitale trilingua del canton Grigion quei ha un gran effetto segnale ed il mercato sez pretende che sia importante che gli agien quei al suo contenere in auter e sto è svela priorità duida a buoni spagnate come in Grigion.
1: C'è che è chiaro, un corso è tutto quello in sbocco che viene discutato e decidito dal Parlamento Quera. A tottenor, alu è un alpievel al de vos plaiden capetel. A tocan lu combatten la lia all'Union Ramoncia Quera e ansemon cu l'Union Teciala Italiana pro Grigioni Italiano per la purgida bilingua e le scolas de Quera.
0: Prisca bondia reportau, el paquet per discargar las finanzas vai tot en tot per 16 milions francs. Ins vol per l'ina sprenia 10 milions, e per l'altra vol el mercau prender en 6 milions francs de pli. Previu es per sprenia la formazione e on del salataia sin immobilies, quai de 0,1 sin impromil, ni per exemple de reduzi la temperatura als boins, ni de sprenia tal manteniment.

6:03 eis la mesa, paia temps per mai deprender cum iau per questa sera. Anna-Selina Quinter, per vus al microfon. Divis l'on in a biala, prendi pacific. Girl, you make

0: L'arch musical. Il lieu per discors da musica.
1: In faccia rienta, in brasch furbazia els els, il liers rodons alla brisaga in bocca. Quai malec nera d'alf da John Cadieli en conosce forse bene in qualin de vus, preziades auditures e preziai auditurs. Uons aves il poeta spiritual Orion de Segoin festivasi u cienciun contavel anniversari, ad en quai arch musical main en paus ils festiz de Cadieli ca a forniu bene in qual poesia per canzuns. In cordial benvegni favus Hugo Scher. John Cadieli è nato il 26 di gennaio 1876 a Segoin, non che l'ha presentato sia Fonza e la casa della Ustria sul Platz, giusto al paio del Crest, non che la baselgia cattolica è bagagliata. Svendere gimnasia in Ustria non si doneva, ha studiato teologia a Quera. Sco spiritual a el pastorau Avrin, Trun e Sevgein, non che in Malzogna ha sforzato el de Calà. Els de vos dus ons de sia vetta a el passantau a la casa paterna a Segoin, no cal en l'umorts il primo de novembre 1952. In a fitch populare poesia de Cadieli oi se dirmo in La Parlera, che è la versione del seminario de Musadras de Scoletta di Lyon 1987.

0: Ella medema casa a segoin sco Gion Cadieli steva ella famiglia da Gion Tomas de Plazes, perciò sia tata era la sora da Gion Cadieli. Sco buba Gion Tomas de Plazes è un magari giù da fa col poet e spiritual.
1: Le regudienze sono trome in bubiaras, perciò è lei morta qui aveva 8 anni. Quel che io sa, non si ricordai, con la statua da Vosgas in play fisse vien e lo venius a casa, tenus, ad abitau in alzada surnus. Coi era più mal in ausenia, si dice col poteva tre flat, figeva il messo in cedì. L'er lo venius vils, a fleival da lu, veniva lu, vid las 9 mesi, las 10, veniva lu giù, aveva. Si è John osomeno du si è fa messa. A lui ma avans il cresc si, essen si si in baselge, si il tada son fideli. Fie vel messa, di aveva da rispondere messa. Gli aveva l'impinza clean son lui, a pudeva il strus dur il alta en. A lui un quei codis gries nere da messa, sin quei indrezz da len, gli aveva sbogliulo forte da portando il quale c'è portando non si c'è la vart l'uomo teve il codice la vart mi c'è gasco e trovava ed è una volta vostra da neo la specialità era naturalmente il sussipiato qua veniva scoda di una bois l'imbocinciata la qualità del latin abbra tunato un'ave c'è che poteva
0: a c'è meno in regredienza ormai da sur gionca di lì scuola auxinier
1: già.
0: A sco persona privata in casa mincetone e tu pau e nisel venius giù tervus
1: e la vaionina allegra reminiscenze si degli e leva in bien cor ad aveva una faccia rienta proprio non si c'è amicabile e se aveva dentone da tec scuola che inzaeveva la letteratura ad inegada da meneva da nus era il folk che nus veva la stizzun allora il car da vicino venius con material con meu amic da meneva leu Clemens gavelte venus naturalmente quella eisen quella preit che c'era giù strubiavi da quella se quella rotta giù quella era mai che c'ha denna c'è in incogn rotta giù ad anami giù per impei allora sono da correus un vi us in toaletta maraus e la socca son cocina a cui va tragio la socca steva l'ungla del polish pei tutta grazia lui un certo brugì faccio canerunas a lui ero giù un stiva sin canapea se su di un cadele venivo giù a mia mamma lo dice chi sei e se dice io vai o devo una caneruna vai tracciau ma ra si han canau in che giù ne buco forse son raccontanzi c'è e le lumi si ci flavels che poteva, ma più di crescere in baselgia. Allora avevano zerizzato in una combra e si alzata, su un'uso, la seconda alzata, in alta, in mese, con in alta, allora figlieva l'uleo messo il Davos.
0: A lei a seconda sezza, al mai...
1: Pastorau.
0: Pastorau.
1: No. Ah, più mal, c'è venuto di una da buia la madema pleve. E lei stava l'imprimente vrin, leo alle giù sia Caserina, a quella è lo stato Caserina con il monumento che è tornato a Sagogna.

0: a dalezza sa vilavano mice tonzi nell'eldema a buadac a del veodina sia brisaga in bocca l'uvieva sia sottana da cendra a quei agenni spien Henry Spesce giù discretti negato si bene in igise mastril sur da quella non d'ombreiv la reccia da nufs ners a sur l'antira rassa giodò cendra a quei savilava lo nusevano della londa bet ad ella aveva naturalmente un bubugengo e quei deve lavoro di sopra quella sottana
1: con l'era malzeunza se lecce men turnaus in questa in casa paterna aber leu magari un usel vicin tica spass
0: già sì tutto lo seve la dazi lo antorno baseglia leggere il brevier scocca che figeva un pibaul a sloc calvez giù pibia a contact let's credibo cal pudeva gelo bopli.
1: Scomenzionau lanciata a imbiare as poesias da John Cadieli venides messa in musica ad an quella emission ud in moda quellas. Die stos Spellag, componida da John Antoni de Rungs per cor viril.

0: Ei meu cor pleins d'allegria ch'el vules ad auls alzar, cerca ina melodia per cantar ad incantar. In ulteriore poesia de John Cadieli. Il 2002, c'un conton sventer la mort de John Cadieli, a l'anteriore redactura de radio de RTR, Maria Cadruvi, faci in emissione in Amarella sur de del. En quella a ella è discurriu cun Clari Hatch, che era lui un professor per letteratura all'Università de Turic. Da Riaccia Maria Cadruvi voleu saver c'hai che l'ovra letterara de Cadieli vali. Las primas associazions spontanas che Clari Hatch exprimeu udend il nom Cadieli eran che Cadieli representi per el fech ferm la scinumnada cultura nera, quella cultura cattolica serrada che era quasi incontr tutz. Cadieli sagli tradizionals en forma e contegn ad en ses texts sapins leder incontr c'hai tot ch'il plavon e poet sagli.
1: Es contr la modernità, contra possibles plagiars de la vita, contra la moda, contra mince forma de emancipazione, contra las donnes, e de ce la vart loda las diverses mammas, si Aicna, Maria, la mumma Baselgia, la mumma Romancia, la patria, e sleif manch xenofob, insiste sulles valurs de l'Aicna tradizion, e el para de representar quaci des pre-modern in tot il sens, para.
2: Clari Hatch. Elgi che l'agi bus studigiava in tutti i dettagli l'antica ovra da Cadieli, ad elgi è che elan conosci memia pauclas valittas a tradizioni interne della cultura cattolica da vonciun contons, per quei dici el para. C'è che lei si accentuasse egi che Cadieli lavuris in diversi generi, el segi liriker, moe humoristiker e satiriker, a quei segi una combinazione tuttavia bu sempla, esce detti alla letteratura mondiale buons exempels per quella combinazione.
1: Per esempio, Leopardi è in questo, o Heine è in questo. Ma la tradizione romana dà pax rappresentanti che combinano bene quei due generi. C'è per poi a mia di mente, con un esempio che fa ir qua. Con una differenza fondamentale, c'è per poi è autodestruttivo e guarda se è in il spiel e che dirgli non fa qua, para mai.
2: E per documentarsi o pareri, è Clariac venius con un esempio concreto.
1: E scrive un texto. In questo riguardo interessantissimo, c'è un nome necrolog. L'as imaginescel, c'è che c'è dicen, curce l'es mort. E loro fa un'autocritica di Verteifle, fume brisago, ses massa severs in sies preces, e ossia. Beide di Verteifle, un catalogo de critiques che els autors fan ad el, ma la quintessenza è loro tipica. Dirs e creus da dora vi, ma il cor lets era buns. L'ana è un piccio dubbi sulla bontà del cor, ma quel non riesce proprio da dire.
2: Gece all'ututina per cei che il dubbetti dalla bontà del cor da Cadieli, si in base da se stessa capisce a buona sia vita.
1: Per esempio, riguardo le donne sono superficiali, vanagloriose, paterliere, comandunze. Però sia malizia satirica è assolutamente penetrante e senza limiti con si tratta di defetti del corpo. Guetters e gobes, povres donnes che non guardano loro scesco ci stuvessen per citare i nomi, vengono trattate in una maniera impituaiabile, durissima.
2: E i zomans vengono vitlonder in la satira da Cadieli, denton mai ascinaus scolas donnes di Clari Hatch. Ed el maneggia clar che quei agi da fazzi c'è col spirit del temps che ricevi degli etz temps incontro las donnes.
1: Il repete stereotips da satira contro la donna ci sono vels, ci non contengono un'animosità speciale da Cadieli. Ci svol fare un rimprovero, se potesse dire il vespo di riflettare.
2: La poesia Un Viern de John Cadieli conceva quel spleitz neif, neif, tut la pleif e da neif curclada. Quella poesia veniva taxata da differenti persone, scoina dalla smegliere, spumo da Cadieli sez, ma ben dall'antira letteratura romance insomma. Henry Spescia ha giù scritto in agada che i detti strugi in tozzo il poesias che sapienza miserà con quella. Clari Hatch non conosce quella critica, né meglio dice quei laut da Spescia a Cadieli.
1: Sì, aveva letto questo componimento di Henry Spescia e la prima ada era persuasissima che Spescia avesse ragione. Spescia dice essenzialmente che la poesia sia assolutamente semplice, naturale, senza retorica, precisa e di un'onestà e di una semplicità evidente e bella. Il primo, ma qua è per svas, è una pensata che spesso hai ragione, che questa è proprio una bellezza di una poesia. Se da più c'è pensato della poesia, da più grandi ci vengono i dubbi. Per esempio, l'insiste fermissimo sulle ripetizioni di suoni, sulle rime, e ha una struttura uscì ipermusicale, e uscì martellante, ma anche musicale, che c'è un domande, che qua è proprio una grande qualità.
2: El Segio Noz Straz Vianeu, al professor da letteratura Clariach Manigiau, indique tiel che il un viran segina bellezia poesia ad in altri gi dubiti al puspei della qualità.
0: A che udin la poesia un viran in forma musicale? John Andrea Casanova ha schau inspirato il text a facciort Londra in ovra per vush a clavazin che il presenta gist sets.

0: Wusstet leusi l'arch musical ca va ozils verstitz dil poeta spiritual John Cadieli. Di studiuves Alexia Marcus cu la poesia satirica politica. En si amarella dil 2002 all'anteriura redactura de radio Maria Cadruvi è discuriu con Lothar de Platzes. Il fra de John Tomas, a figliol de John Cadieli, eise facentaus profundament culovra literara de seu padrin. Il 1993 a el diu in codis de bunamen 450 pagines.
1: Io va studia all'università letteratura tudescia. Weil io la lirica, quella grandiosa lirica tudescia de Goethe a Hölderlin su Mörike e Rilke tocca Ingeborg Bachmann. A cunzali io quella grandiosa lirica. Lu, ens realists en virs nossa letteratura romancia. E io quel che sappi è ve plegi ed essere incantaus da letteratura modesta. Se non svein poco quella tenuta, svein us emblità nostra letteratura romancia ed io gigliassi gire bocca da pubblicà poesies se ves poco quella tenuta. E chi calegia gli appendix da mia edizione di John Cadieli venne constatà che vai bucca scritt quei en in ammirazione ciocca, ma ben io son se spruaus da interpretà poesies tenor metodes e con criteris della scienza letteraria tudestia.
2: Da ti causas che ti figesse zots circa venne ospitart autre in quei codis?
1: Bien, in se ves os se domandà se ves buco duo fa in selezione è un pli severa. Oz se se tractas de fa è un in edizione lu figesse eu in codis pli strech in se ves sciane ven la gronda parte della lirica religiosa, in se vesse anaven le poesie di Cajun, in se vesse anaven e un altre poesie, magari modestes, e fai una selezione di quei che pare che vale la pena da un venire leggiu.
2: Io lesse il buffa che un quale missione in critica letteraria a tutina lesse io tornare forse sin dus punti che clariaccia criticau anzon. Per esempio, Giel John Cadieli e i vieti incontr las femnes. Come esisti quei?
1: Quei è buca del tot foliu. È dat poesies satiriques che in fic massives incontro les femmes. Denton non sto intene quindi il fatto che la era scritt in quei stil quasi un tic aggressiv magari incontro gli uomens. Per esempio, la poesia «Volsti far politica» neve ni e «Eisti nom» neve elveva quella tenuta magari da esser ve in urde dire lengi dire sper quei tracci l'om che se sviluppava la lirica o se ci nus prende no quelle poesie che per toccan le femmes ad isolene les lui quei budi il tutto in urde dall'altra parte ston ins di sinceramente John Cadieli era in de nos surpoets che in spiritual che viveva tenor il celibat e che quei ha giù conseguenze, questa capisce di se sez, e negin che legge quale poesia smette quei in dubbi.
2: Vessens, se vuoi fare la reproche a John Cadieli, el ves forse se vuoi riflettare in tic, per esempio, sur della dignità delle donne, sur gli elementi ed giugà della moda nuova, a vesi quei con tutti altri zels.
1: Ehi, lo bevo mincin de pretendere quei su entre tonzons. Io credo il buca che l'ha dimessa in demanda la dignità della donna. Lietz credo il buca. L'era per lietz era il mio fins e sias relazions con sias gnazzas ne e io vado giù deo de personas el svizz nu che la pastorau che l'ha giù dine giù in gran respect e delle donne in quei sen. Denton qui se trattava de ridiculizzare quella moda, quella tenuta, l'URL con un ciaffo, figlieva quei, e io quello che in stu es, e forse tenne quindi quei un tic, un humore, perché fa la causa più seriosa che quella che era manigliata.
2: Il novembre 1952, con John Cadieli e Morza Sagogn, aveva sti 13 anni. Sazon sera guardata quei dì?
1: Dì, sazon sera guardata, quella era simpone di morte, a mia mamma svegliava me, e es era lu sperilet en genolles el veva piars la scienza quei audol quei treflat grefne vi e sur vimzab de valera che era plevona sagogn leggeva il text latins che pesce del sacramento il sontieli a lui e quei gli venivano su pli rosseivels o se forse era quei in una certa resca at nemende clamain in
2: buob de tredijons
1: denton. Io sto a dire che questa è per me una profonda esperienza, quella morte si deve ritualizzata, a buffare donami, ma ben il contrario, io vado a fare quell'esperienza che la morte è un aspetto naturale della vita.
2: A questa è la prima persona che ti ha svegliato che la moriva a quel momento?

Vus bas u deu il arch musical da vart John Cadieli, che vessa viu festival il 26 de janè, se u cienciun contavel natalizi. Da plide del, dentro auter lientir discurs de seu nefs en seconda generazione John Tomas de Plazas, ni lentira Marella de Maria Cadruvi del 2002, an fleisch coadines in rtr.ch/musica. Ina de las pli enconuscentes poesies oi segiremoin La Pura, e grazie a Corinne Cugelles, che ha con quei text creau una sort irta culturale. In altra, che ha inspirato Duris Alma di una cantata per Cormis Dau Clavazin, è la poesia La Lavina. Omis duas ovras tatlein per la fin de quei arci. Jau già visel, vina von, bien divertiment con vies Radio RTR. Miu nom, Hugo Scher, adia a restai interessai alla musica.

0: musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai. Per tutti.

0: Il D der RTL.
1: Oz cun ursinca dir. El Grischun dati 3 novs trops de lufs, cun quei vivono sa 14 trops el Grischun. In el Triep Jarsinom, sil territori de Zernetz, letz agis ilmens 3 cagneuls. Il Triep Madeleine, in torn scuol, agis ilmens 1, ed il Triep Mantogna agis ilmens 2 cagneuls, scrive gli uffizi da caccia. Ils dus trops el Engiadina, a il cantun scuvric cun observaziuns dils guardia caccia, e quel de la Mantogna cun ina trapla fotografica. Sorte survinda pli protezion. La regenza ha approvato un progetto alla Svisneuncas dallo stallo Grono e Cama per proteggere meglio la frazione Sorte da Bovas. Il canton se partecipesce con 1,9 milioni vid il progetto di 8,1 milioni francs. Previu esi da corrigere il ria della molera in sistema da dargun sur Sorte. Con le malaure del 2024 erano quelle di Zuro, avevano fatto una bova del liet che si trau parts da Sorte, e non che 2 persone erano morte. Le persone evacuate dalle Zuro, specie una dina da savi tornare in loro casa. Le opere elettriche del canton Sozilvania e VN se partecipano vid l'opera solare alpina a Samedan, quella montia in importante contribuzione al provvedimento con elettricità durante l'invern e per contongere le sfinamire del clima. La EVN s'engaggia e l'Engiadina per quei che l'agis in seu territorio ne gin liuga da tau per in ovra solara. L'ovra da Samedan segi il miglior implant fotovoltaico alpin dalla Svizzera, scrive la EVN. E mo per veda plievgia van els bikers tutina al Swiss Epic. La seconda tappa da dots è d'antogni da reduzida. Il start è più bustaus il pass del Bernina, mo ben alla punt. E la ruta è stata 24 km in stile da Ciungoltaciun. Ad el classement general menen Vinavon, Fadri Barandun ed Andrin Bailey e salven il Maio Jaune. Varga 3 minuti savon Fabian Rabensteiner e Casey South. Gudegnau le tappa da dots an d'anton Mark Pritzen e Felix Steli. La terza etappa da Damaun è riduzita da 204 sin 61 km e meina dalla Pun a Navos alla Pun e Bua Tavau. Si lungi il tema sparoz, Jeff Jassira, Jeff Javis Leon, in Abiala Sirada.
0: La Saira da RTL. Kunstkuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Scelta la radio, maina traslistorgia da musica.
1: Se canzuns diventano grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua data.
1: RTL, non che la musica è d'oggi.

vus al puls de la musica. Dals improvent sur il hit fin per la scovrida. LTR, usciveria scola vita.

In bien pleit, de Domenica Peder. In bien pleit, a schin radi che ligia, e mida la stiradecina dell'olma, en in aurora de speranza.

L'angel dalla saira da men rauch. L'angel dalla saira svola uossa via il firmament ed in pizzalas lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sun la montagna alla lunna fon segnal d'anir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

Sein der Not. Da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val as stender sur il got, ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein der Not. Prusa manch tras la valade ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usade veglia vusch valendo dir. Diaut per cura, Engiadina, sun ils plaids de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.